La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Emozione notte. Emozione notte.
3: This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

Come dice lo spot di un noto network italiano, questa è musica di grand class. Infatti la tromba di Rob Zim non è che la si sente tutti i giorni, infatti con il rap Jeff Ryan era Well and Where. Adesso c'è Paul Brown, la sua chitarra 7 and 7.

Questo è il bellissimo flauto di Ragan Whiteside, la sua Full Core Pass. Lo state ascoltando l'appuntamento Black Planet Radio Show nella rubrica dedicata allo smooth jazz, come smooth jazz anche Bob Baldwin e Rejuvenate, ringiovamento.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7 One, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Buongiorno Arianna, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Oggi parliamo
3: di mobilità internazionale per gli studenti con disabilità. Ancora un settore molto sconosciuto.
0: In che senso mobilità internazionale? Nel senso di aerei, queste cose qui?
3: Oppure... No. Allora, mobilità internazionale degli studenti con disabilità, nel senso che appunto io ti parlo come appunto membro di ISN, che è Erasmus Network, e io praticamente sto lavorando per dei progetti, tra cui l'Exchange Ability, e noi praticamente vogliamo implementare questa mobilità internazionale, perché solo l'1% degli studenti con disabilità accede a un programma Erasmus o di mobilità internazionale, cioè vuol dire che solo l'1% dei ragazzi universitari disabili lasciano il loro paese d'origine per recarsi in un altro paese e fare un periodo di studio all'estero.
4: Ma questo perché, Arianna? Perché?
3: Ma perché appunto sia per un discorso
4: economico, anche economico?
3: Sì, ci sono tanti motivi. Allora, psicologico, perché appunto le famiglie tappano le ali e anche il disabile stesso se ne tappa. Poi per appunto un fattore economico, come dici tu, è che praticamente bisogna avere una borsa di studio, però per questo c'è un rimedio, nel senso che il disabile quando fa l'application, cioè la domanda per partecipare a un Erasmus, compila anche la voce budget, cioè lui dice: ok, io penso di spendere 100 per i libri, 200, si fa un piano, 200 per l'assistenza, 300 per l'alloggio, per esempio.
4: Sì.
3: E lui può avere una borsa di studio supplementare per le spese che sono in più in quanto disabile. Quindi questo problema economico si può superare. Il problema è che tu hai questa borsa di studio molte volte o durante o dopo la tua partecipazione al programma, quindi tu comunque devi partire,
4: anticipare, giocare d'anticipo,
3: bravo. E poi vabbè, gli altri fattori sono barriere, per esempio l'alloggio, problemi a trovare un alloggio accessibile. Non è detto che all'università, nell'università che tu scegli, sia accessibile. Non è detto che trovi un alloggio accessibile. E noi, cioè i miei colleghi di questo network, hanno creato questo MAP project, dove vengono elencate tutte le università europee, e noi lo stiamo sviluppando. Adesso ce ne sono 300.
4: Ah, beh, un bel po' sono.
3: Per adesso. Sì, e ce ne sono tante da mettere. E per ogni edificio viene valutata l'accessibilità. Ti chiedono: la porta di entrata è accessibile? Ci sono libri in braille? Quindi noi per ogni edificio dobbiamo fare lo stesso lavoro.
4: Quindi dovete vagliare tutte le strutture universitarie che siano accessibili per i disabili.
3: Sì.
4: Bene, speriamo bene che questo 1% di studenti universitari cresca, perché insomma mi sembra un po' pochino.
3: Perché, molto poca, perché anche qua si tratta di disinformazione, cioè lo studente disabile dice: ma l'Erasmus o comunque un programma di studio all'estero è per me? Perché molte volte ci sono tante barriere, l'accessibilità della città, l'inaccessibilità dei mezzi, perché magari se devi prendere mezzi speciali devi spendere anche di più.
4: Certo, logico.
3: La paura anche in sé è una barriera molto potente, purtroppo.
4: Certo. Bene, Arianna, io ti lascio oggi. Buona giornata. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Arianna. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E allora di che parliamo oggi, Arianna?
2: Parliamo di istruzione inclusiva e in relazione appunto specialmente alla disabilità visiva, che ci sono di problemi.
1: Allora, cos'è l'istruzione inclusiva? Sentiamo.
2: Allora, l'istruzione inclusiva è sempre appunto un diritto stabilito dalla Convenzione ONU e praticamente garantisce al disabile il diritto all'accesso all'istruzione in ogni ordine, grado, anche universitario. Il problema sono i materiali, specialmente per noi disabili visivi. Sai, sì, che il libro digitalizzato è un'utopia. Nel 2013 è stato adottato il Trattato di Marrakech, e in questo trattato praticamente si è stabilito che gli editori devono dare il formato accessibile al disabile visivo che lo richiede.
1: Questo a livello di scuola però, Arianna?
2: Anche di università. Comunque la scuola è anche università. Questo sì, a livello educativo, sì, questo trattato si parla appunto a livello educativo, però parla anche in generale di libro accessibile.
1: Quindi tutti i libri devono essere accessibili, tutti a prescindere che siano scolastici.
2: Sì, tutti i libri devono essere accessibili. Perché il problema qual è? Molti mi dicono, sì, io ho fatto questo con PDF, però cosa succede? È un PDF immagine e quindi lo screen reader non è in grado di leggerlo e devi avere un programma OCR
1: che lo converta.
2: Che te lo converta, ma costa un sacco di soldi e quindi se una persona studia, certi programmi costosi non si li può permettere, quindi è una barriera al diritto allo studio, ossia non posso leggere, non posso accedere alla cultura, non posso studiare.
1: Ecco. Quindi sì, c'è questo trattato di dove? Di
2: Marrakech.
1: Ah, Marrakech.
2: 2013, sì. Che... E praticamente impone ai gli editori di fornire il formato accessibile, cioè loro ti dicono, tu non devi pubblicare solo in carta, ma tu per i disabili di lettura, tra cui non vedenti, i dislessici, devi pubblicare, devi dar loro un formato accessibile che può essere PDF, che può essere Word, dipende, e magari appunto comprando l'ebook o dipende dall'editore, ti danno anche la licenza gratuita per esempio.
1: Ecco,
2: quello dipende molto dall'editore come si regola, però purtroppo molti editori o pubblicano solo il libro in cartaceo e invece secondo me dovrebbe uscire in simultanea col digitale, oppure ti dicono no, noi non stipuliamo licenze,
1: non stipuliamo licenze
2: con individui, ma solo con individui, ma solo con università o con enti comunque giuridici.
1: Quindi insomma, questo, non danno il libro alla persona ma lo danno all'università, lo danno in modo che
2: però,
1: da lì.
2: Però l'università lo deve comprare e l'università non lo compra per una persona sola.
1: Vabbè, però si spera che dopo questa persona ci possano essere altre persone, a parte che poi ogni anno cambiano il libro, quindi poi...
2: Sì, è quello il problema, certo che per l'università anche quello è il problema, quindi però molte volte l'università dicono no, non lo compriamo, tu cosa fai? Cioè, o ti compri il programma o non puoi studiare.
1: Allora... l'università compra, o qualcuno compri il programma che serve a trasformare i file.
2: Purtroppo non lo comprano, anzi, e molte università sono anche sprovviste di una figura molto importante che si chiama l'esperto in accessibilità tecnologica per disabili. Cioè, se io ho una disabilità visiva, ho un problema al computer, non ho le stesse esigenze di una persona vedente, ma ho esigenze diverse. Questa figura delle esperte in accessibilità per tecnologie per disabili è in grado di risolvermi il problema. Se io vado da un informatico X non me lo può risolvere perché non ha
1: le conoscenze, non ha le... E quindi siamo come al solito messi male, ci sono delle leggi fatte che sembrerebbe che superano tutto e poi alla fine dobbiamo spesso non vedenti o non mettere mano al portafoglio per acquistare un programma che invece sarebbe nostro di diritto se vogliamo la cultura, come spesso in tante altre cose dobbiamo comunque dare noi stessi soldi allo Stato, cosa che dovremmo avere da parte loro. Bene Arianna, questa mattina abbiamo terminato, ci lasciamo, io ti ringrazio Arianna e ci sentiamo le prossime volte. Ciao Arianna, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Federica Viganò. Buongiorno Federica, buongiorno, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene.
1: Buongiorno a Federica, che è una nostra amica, già ci ascolta da un po' di tempo e adesso invece è nelle vesti di essere interrogata da me come al solito. Allora Federica, che fai di bello tu nella vita?
2: Allora di bello, allora iniziamo a dire che sono non vedente dalla nascita. E di bello nella vita sto facendo un tirocinio.
1: Fermiamoci un attimo, parliamo dalla nascita per il momento, il tirocinio ne parliamo dopo. Ma tu, sì. Quindi sei nata non vedente perché?
2: Io sono nata non vedente perché comunque la mia retina si è stressata e quindi mi è successo che sono nata non vedente per quello e sono stata in incubatrice.
1: Ah, quindi diciamo che è stata l'incubatrice a darti questo problema.
2: Esatto, perché è stata l'incubatrice a darmi questo problema di vista.
1: Ma sei nata a 9 mesi o un po' prima per questo l'incubatrice?
2: È un po' prima, comunque un po' prima.
1: Ecco, tu non volevi stare nella pancia della mamma e quindi volevi nascere prima e automaticamente hai avuto questo problema.
2: Esatto, automaticamente comunque sono, è per quello che ti dico che sono non vedente dalla nascita.
1: Ecco, tu hai la percezione dei colori o non sai cos'è
2: un
1: colore?
2: No, io non so proprio cos'è un colore, perché essendo non vedente dalla nascita non so cos'è il colore.
1: Quindi neanche la luce vedi il giorno?
2: No, neanche la luce, proprio niente, niente di niente.
1: Diciamo che siamo armi pari. L'unica cosa che io invece ho avuto il glaucoma da bambino, ho visto fino a 10 anni, però da allora anche io sono come te. Quindi insomma, l'unica cosa che rispetto a te ho la visualizzazione dei colori. Se qualcuno mi dice cos'è il rosso, io posso dire questo è il rosso. Invece Federica, se qualcuno dice cos'è il rosso, cosa dici tu?
2: Non posso, cioè mi posso immaginare il fuoco.
1: Sì, tanti dicono di immaginare il fuoco,
2: esatto,
1: che non è poi rosso
2: immaginare.
1: Rosso il fuoco è un colore vicino al giallo rosso più o meno. Bene, quindi il mistero che noi in questo momento abbiamo con la Federica è quello di non conoscere i colori e non si potrà mai spiegare a un non vedente come un colore. Peraltro invece però se tu vai a vestirti c'è qualcuno che ti dice che...
2: Che mi dice di che colore è, che mi aiutano a gestire di che colore sono i vestiti, oppure e quindi mi aiutano a gestire i colori, i vestiti, insomma, cioè cosa mi metto, chiedo cosa mi metto e mi viene un aiuto insomma.
1: Ecco, quindi tu sai che per esempio alcuni colori sono stonati, altri sono intonati tra di loro, vero?
2: Però mi viene in sottoforma un aiuto.
1: Sì, sì, ma ti ripeto, anch'io che ho visto ancora un'altra domanda, ma perché il rosso? Per me sembrerebbe uguale tutti quanti, però invece poi dicono guarda che certi colori si scombinano, ecco. E vediamo invece com'è stata l'infanzia di Federica. Tu Federica da bambina con i tuoi amici eri accettata abbastanza? Eri comunque...
2: Comunque ero dai miei amici ero accettata perché loro mi volevano sempre, quindi avevo comunque ero accettata, stavo con loro ed ero accettata. E poi invece alle medie era un'età un po' più difficile.
1: Ecco. Perché alle medie erano un'età più difficile?
2: Perché comunque tutti i bambini pensavano comunque a loro, io stavo sempre con gli insegnanti e quindi è per quello. Poi diciamo che le medie è un'età in cui comunque bisogna ancora crescere, tutti i bambini devono ancora crescere e quindi per quello che è stata un'età un po' difficile.
1: Ecco, quindi tu hai frequentato
2: le scuole elementari all'Enrico Fermi e le medie a Vedano, dove c'erano un sacco di laboratori.
1: Ecco, perfetto. Quindi integrata con altri bambini.
2: Esatto, integrata con altri
1: bambini. Tu eri l'unica non vedente, non eri...
2: Io ero l'unica non vedente, sì sì,
1: perfetto.
2: Proprio così.
1: Ecco, ma per esempio voi in genere poi si facevano le feste dei compleanni, queste cose qua tra bambini, tu eri comunque sempre integrata oppure...
2: Io comunque ero sempre integrata, poi mi aiutavano comunque anche nelle feste di compleanno, stavo con loro,
1: certo.
2: Comunque ero integrata, mi davano anche una mano. E poi sai, non sempre si faceva comunque il compleanno, quando capitava, non so, poi si metteva la musica, dipende insomma da quel che si faceva. però perfetto, ero integrata, dai.
1: Quindi diciamo che una scuola normale, una bambina sì con la disabilità visiva, però pienamente integrata nella società come dovrebbe essere,
2: esatto,
1: per
2: esatto,
1: tutti i bambini.
2: Esatto.
1: Senti Federica, abbiamo parlato a un certo punto del tuo paese dove abiti, cioè abbiamo parlato perché hai parlato di Vedano Olona, ma tu effettivamente dov'è che abiti?
2: Io abito a Lissone.
1: Oh, Lissone,
2: a Lissone. Ho molti interessi, per cui leggo anche, leggo sia libri in braille che libri audio.
1: Ah, bene, bene. Ma tu hai qualche animale a casa?
2: Ho un cane, un labrador.
1: Ah, che si chiama come?
2: Che si chiama Otto.
1: Ah, si chiama Otto.
2: Sì, si chiama Otto.
1: E sai il colore del cane, visto che comunque tu i colori non li vedi, però insomma diciamo.
2: Ma chiaro.
1: È un colore champagne, non in genere il champagne.
2: Sì, un colore chiaro.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Ma tu lo porti anche a camminare ogni tanto oppure no?
2: Quello no, perché però comunque lo tengo in casa, gli faccio le
1: coccole.
2: Lo tengo in casa le coccole,
1: le
2: esatto.
1: Coccole, quindi è un, è un fedele amico il tuo cane.
2: Sì, sì, esatto,
1: bene.
2: Un fedele amico.
1: Quali sono i tuoi desideri per il futuro, i tuoi sogni per il futuro?
2: Allora, diciamo che i miei sogni per il futuro sono quelli di comunque cercare di trovare una professione comunque
1: duratura.
2: Una professione duratura, esatto, che comunque mi proprio che mi aiuti. Comunque il mio sogno vero sarebbe quello di trovare qualche cosa, visto negli studi che ho fatto, nel sociale.
1: Quindi vorresti occuparti di bambini?
2: Vorrei occuparmi di bambini, vorrei occuparmi di anziani. Ad esempio, quando ho fatto il tirocinio in casa di riposo, mi sono occupata di raccontare le storie a questi anziani. Ecco. Poi ho fatto il tirocinio all'asilo nido, solo che non ci facevano fare nulla.
1: Ecco, io sai che direi che una occupazione mi viene in mente in questo momento, hai una bellissima voce radiofonica e sarebbe bello che le persone ti chiamino per avere un po' di compagnia telefonica, potrebbe essere un'idea.
2: Un po' di compagnia telefonica?
1: Potrebbe essere un'idea. Anche se quello insomma non sarebbe remunerativo, però insomma potrebbe essere che tu fai coraggio alle altre persone, perché è una voce abbastanza suadente, una voce che può raccontare le favole, può raccontare, può dare un po' di voglia di vivere, perché spesso non tutti sono così brillanti.
2: Esatto.
1: Però io mi auguro che veramente tu riesca a trovare qualcosa che ti faccia stare sempre serena, come lo sei in questo momento.
2: Esatto, comunque ecco. come lo sono in questo momento.
1: Ecco. E naturalmente ricordati di noi ogni tanto, quando vuoi venire in trasmissione con noi lo potrai fare, ecco, tranquillamente.
2: Ok, mi ricordo.
1: Va ci bene.
2: Penso,
1: Federica, è stato un piacere averti qui con noi. Un abbraccio, un saluto anche alla mamma e ancora grazie alla Fondazione Alessio Tavecchio che ti dà la possibilità di lavorare. Ciao Federica, a presto.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno.
1: Allora, di che vogliamo parlare? Parliamo
2: oggi. Oggi tocchiamo uno dei miei argomenti preferiti, il gioco, e gioco è un termine riduttivo, che non mi ha mai stancato nella vita. Ci gioco dal 2005, direi, anche se ed è secondo me lo sport mentale per eccellenza, e lo raccontiamo dal punto di vista battuta di chi non vede.
1: Di chi non vede.
2: Anch'io parliamo di scacchi.
1: Anch'io ci gioco dal 1977. A questo
2: ecco, purtroppo lo so che ci giochi anche tu, lo so purtroppo, dato che mi pare che tu mi abbia battuto per ben due o tre volte nelle nostre ultime partite.
1: Vabbè, diciamo che noi ci incontriamo a showdown, a scacchi, un altro sport. Io adesso sto giocando anche a tennis, perché non inizi a giocare anche tu a tennis?
2: Perché mi servirebbe una giornata di 36 ore.
1: Vabbè, allora, scacchi, io ritengo, intanto tanti giocano con delle regole, delle mosse, io per me non esistono regole, non esistono mosse, io gioco così. Perché si ritiene, intanto spieghiamo alle persone che ci ascoltano, a parte che abbiamo molti disabili visivi che ci ascoltano e quelli conoscono già come una scacchiera ed altro, invece per chi invece non conosce il gioco degli scacchi, cioè li conosce solamente così come questi cavalli, re, torre, alfiere, per noi come sono le scacchiere, Gabriele?
2: Sì, allora esiste una federazione scacchistica italiana, FSI, che ha all'interno del suo statuto una porzione del regolamento che indica come un non vedente debba comportarsi e possa partecipare a un torneo insieme ai vedenti. E questa è un'integrazione che è abbastanza rara e che permette a chi non vede di partecipare alla pari a un torneo di vedenti. Questa cosa non capita in tanti sport, anzi è una cosa rarissima e molto preziosa. La scacchiera di un non vedente ha le caselle si chiamano case nere in rilievo rispetto alle bianche, e sulla testa dei poveri pezzi neri è piantato un chiodino, di modo che sia case che pezzi si differenzino al tatto.
1: Ecco,
2: poi in una partita ufficiale, per esempio, c'è l'obbligo di scrivere le mosse su un formulario affinché si possano dirimere questioni controversie tra i giocatori. Noi invece di questo possiamo sia avere una persona che ce le scrive, oppure possiamo registrarle con un piccolo registratore o scriverle in braille. Ecco, gli accorgimenti sono sostanzialmente finiti qua. Come si fa a toccare la scacchiera senza rovesciare tutti i pezzi? Ci sono due tipologie di scacchiere. Una ha i pezzi che si infilano con dei pin metallici all'interno della casa, mentre quelle moderne, quelle più nuove, hanno un magnete e quindi il pezzo si attacca, viene attratto sulla casa e la scacchiera può essere toccata senza modificarne la posizione. Tendenzialmente si gioca con due scacchiere, così la persona vedente può osservare e studiare la sua posizione senza essere disturbata dalle mani del non vedente che studiano la posizione a propria volta, e si ripete la stessa partita, viene tenuta fotocopiata su entrambe le scacchiere, quindi le mosse vengono ripetute sia sull'una che sull'altra, così che ogni giocatore si possa studiare in pace la propria.
1: Ecco, domanda, ma mentre il non vedente studia e tocca i pezzi della sua scacchiera, il vedente non può guardare e immaginare le mosse che fa?
2: Questa è una questione sollevata più volte e non sappiamo la risposta. Può darsi che sì, che il vedente riesca a ricavare qualche indizio guardando il modo in cui il non vedente tocca, magari indovinando a che mossa sta pensando. Io personalmente lo ritengo piuttosto improbabile, penso che ognuno sia concentrato sulla propria strategia tattica e non debba perdere troppo tempo nell'indovinare e magari studiare una cosa che poi non, su una mossa che poi effettivamente non viene fatta e perdere un sacco di tempo, quindi non lo so.
1: Ma non lo so, io su questa cosa ho avuto sempre dei dubbi, perché cioè, ho visto che tante volte delle persone che vedono non riescono comunque a guardarti la mossa proprio dal fatto che vedono che tu tocchi, fai le angolature, guardi le traiettorie, dice, beh, allora sta pensando a muovere l'alfiere, magari l'immagino. Non è che magari riesce proprio a vedere la mossa, però intanto si avvantaggia nel tempo, secondo me, perché comunque ci sono dei tempi che ci sono da dover rispettare.
2: Sì, in genere si gioca sempre con l'orologio. Anche qui c'è una piccola differenza, per esempio, scusa se evado un attimo la tua riflessione. Prima gli orologi erano tattili, cioè erano degli orologi, diciamo, senza vetro, e le lancette si potevano essere toccate da chi non vede. Adesso dalla Spagna è arrivato un nuovo tipo di orologio che si chiama Kaisa, che ha un auricolare connesso, e il non vedente o chi ha difficoltà a vedere le lancette, insomma, si può ascoltare l'ora letta da un audio, da un sintesi vocale o da un essere umano.
1: Senti Gabri, il tempo è finito. Una buona giornata, il tempo è terminato. Ciao.
2: Un abbraccio a tutti.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Gabriele Battaglia. E buongiorno Gabriele, ci siamo svegliati?
2: Buongiorno, buongiorno via tutti. Sì, sembra che ci siamo svegliati.
1: Bene, bene. Con te affrontiamo un sacco di tematiche, abbiamo parlato di showdown, abbiamo parlato di altri problemi, di altre situazioni. E oggi di che parliamo di bello? Dici grazie a te.
2: Ma oggi proviamo ad affrontare un argomento molto, molto, molto delicato e ancora parzialmente tabù. Un argomento che mette sempre un po' in imbarazzo, che è tutto ciò che ha a che fare con la sessualità e la disabilità come due argomenti legati. È una questione delicata perché generalmente così l'uomo della strada, tra virgolette, crede sempre che il disabile sia privo di una sua sessualità e si preferisce sempre nascondere questa esigenza che, lo ricordiamo, è normalissima ed è parte dell'essere umano, come avere fame, avere sete, avere freddo, insomma. E quindi così è un argomento un po' difficile da affrontare, che altri paesi al di fuori dell'Italia hanno affrontato in maniera intelligente, no? Per esempio c'è questo libro bellissimo che io consiglio a tutti, che si chiama L'accarezzatrice. Sì, che racconta di una figura professionale che in Italia manca e che invece esiste in Nord Europa.
1: Sì.
2: Che è un misto tra una, diciamo, tra una prostituta legalizzata e una infermiera. Ed è una persona che il cui compito è quello di soddisfare sessualmente le persone che non sono autonome da questo punto di vista.
1: Ecco, ma questo perché in Italia non succede? Perché non, secondo te?
2: Perché è una questione di legge, non si può, per legge non può essere legalizzata la prostituzione e in questo senso, che poi io non la chiamerei neanche prostituzione, cioè questo è un servizio alla persona che però non è accettato dalla legislatura italiana, che è ancora un po' retrograda in questo caso, in questo senso, insomma, non c'è la sensibilità, non viene considerata un'esigenza da soddisfare.
1: Ecco, quindi è qualcosa che noi qui in Italia non abbiamo. In quali paesi c'è questa figura professionale che, insomma, riguarda un po' tutte le disabilità, Gabriele, oppure ce ne sono alcune che sono esenti da questa figura?
2: No, e dunque i paesi esattamente non li so di preciso, sicuramente in Svezia, in Danimarca, nella penisola scandinava e in altri posti. Non sono sicuro in Canada, in America non direi, negli Stati Uniti non direi. Le disabilità sono tutte contemplate, chiaramente è laddove c'è un'esigenza più forte, cioè nelle persone che hanno disabilità più gravi, tetraplegici per esempio, coloro che sono minore è il grado di autonomia e maggiore può essere il bisogno di questo tipo di servizio alla persona. Ecco,
1: ecco. Quindi è una situazione che purtroppo dovrebbe essere configurata anche qui in Italia, perché comunque tutti i disabili, compresi noi, possiamo avere degli istinti, che purtroppo nella realtà poi non vengono contemplati.
2: Io me lo auspico, penso che sia una cosa importante, un modo per essere umani, per dimostrare la propria comprensione di difficoltà di altri. E non parlo solo di sesso vero e proprio, perché tante volte un disabile fisicamente forse, cioè, ci sono casi in cui non è fisicamente in grado di fare sesso, però tutto quello che ci sta attorno, l'affetto, il calore, il contatto umano è una cosa che il disabile, alcuni tipi di disabili fanno molta, molta, molta fatica a trovare naturalmente, esclusi, non so, i rapporti con la madre o,
1: certo,
2: se sono fortunati con la famiglia, è difficile che un estraneo una persona stabilisca un rapporto profondo e fisico con una persona disabile.
1: Ecco. Senti, il tempo per questa mattina è terminato. Buona giornata,
2: buona
1: Gabriele,
2: giornata
1: Anni,
2: a tutti,
1: ciao.
2: Grazie.
3: Luglio, col bene che ti voglio, vedrai che finirà, altro che non finirà. Amici, buongiorno, rigorosamente in onda in diretta all'alba insieme a Disabili International. Giuseppe, buon giovedì, oggi è l'ultimo giovedì del mese di luglio. Amici miei, parleremo di vacanze, di creme solari, ma voi la crema solare ve la mettete? Lo sapete che però mettere la crema solare non è che vi tana e libera tutti? No, perché scopriremo che non la usiamo bene, è quello il fatto. Andremo a scoprire anche quanti italiani si spostano. Voi vi spostate? Sempre in collegamento con Disability International? Sì, bene. E allora iniziamo l'appuntamento di stamani.

paradosso della crema solare. Stanno arrivando un sacco di messaggi, gente che non sopporta il sole, dovrei prendere il sole per le vene varicose. Ciao Federica, per la vitamina D il sole va bene, a me fa caldo? Assolutamente no, sono un vampiro, solo di notte. Ciao Federico. Ma in realtà chi usa la protezione solare, secondo questa ricerca, sta più al sole, cioè sentirsi falsamente al sicuro. A questo punto si può aumentare il rischio dei danni, lo sapevate? Il concetto del ben noto dei dermatologi, per quale motivo? Perché quando ci si spalma la crema solare ci si sente protetti e si resta al sole più a lungo del solito, ma in realtà non va bene. La maggior parte delle persone usa meno della metà della quantità necessaria per ottenere appunto la vera protezione. La protezione va riapplicata ogni 2 ore, ma quasi nessuno lo fa, secondo l'articolo. Perché poi è vero, guarda che ti resiste comunque all'acqua, anche all'acqua della piscina, al cloro, sì, però ogni 2 ore bisognerebbe rimetterla, ecco. E poi è anche bello perché magari se c'hai il partner te la spalmo io un po' di crema solare, vuoi che ti spalmo un po' di crema solare? Vuoi questa cosa? Le orecchie, il collo, i piedi, le mani spesso restano scoperte, perché comunque le mani devi prendere il telefono, è un po' un ticcio, mi fa un po' schifo, però no, perché tanto comunque non si assorbono le creme solari, quindi non vi dà tutto questo fastidio, ecco. Si pensa che la crema annulli il rischio mentre riduce solo una parte dei raggi UV, quindi bisogna stare attenti. Le ricerche citate dei vari articoli, appunto, chi usa la crema solare tende a sottarsi di più rispetto a chi non la usa, non perché la crema non funzioni, ma perché rimane al sole più a lungo. È quello il problema, non bisogna farlo. Che cosa accade quindi? Nel momento in cui la crema solare va nel tuo corpo, ecco, può comunque ridurre i danni, e lo fa, ma non elimina il rischio. Il paradosso nasce appunto dal comportamento umano. La protezione induce a stare di più al sole e questo può portare a delle varie problematiche, ad esempio più UV comuni, più stress ossidante, più rischio di scottature e anche più rischio a lungo termine, perché a livello di fotocromatici bisogna assolutamente restare al sicuro. Quale creme bisognerebbe usare per stare tranquilli dai 30 ai 50? Tra l'altro, le protezioni, riapplicarla come dicevamo ogni 2 ore, non restare al sole nelle ore cruciali, considerando quindi i cappelli, le magliette, gli ombrelloni. La crema non basta mai da sola. Non usare la crema come permesso per fare quello che te pare, ecco, cioè voglio dire, ma che fai sotto al sole mezzogiorno? Ma no, ma c'ho la crema? Eh no, assolutamente no, bisogna assolutamente proteggere.

italiani, popolo di santi navigatori, amiamo il mare, amano molto il mare gli italiani. Io devo dire che il mare non è che non lo amo, il problema del mare è la sabbia, gli scogli e quindi la spiaggia in sé. Perché non mi piace a me la sabbia che ti si va a incastrare ovunque, non la sopporto la sabbia, però mi piace fare il bagno. Allora, se si potesse avere il mare senza la spiaggia, che discorsi oggi, però è questo il mio problema, capite? Ecco, allora amici miei, circa 30,5 milioni di italiani vi state spostando per andare in mare in vacanza. La stima più aggiornata disponibile, che abbiamo appunto incontrato, è che 30,5 milioni di persone fanno una vacanza tra giugno e settembre, con il picco proprio appunto a luglio e ad agosto. 11 milioni,2 di italiani partiranno per una vacanza lunga, quindi più di 7 giorni. La crescita di luglio registra appunto un forte aumento di più 800.000 di partenze rispetto all'anno precedente. Il 91% resta in Italia, mare in testa, è seguito dalle città d'arte, montagna e borghi. Oltre 35 milioni di euro verranno spesi, li state spendendo, li spendiamo. L'estate italiana è tornata a livelli pre-pandemia. Ecco, luglio sta diventando sempre più forte, non solo ad agosto. Il turismo domestico resta sicuramente dominante, solo il 9% va all'estero. C'è da dire che gli italiani hanno bisogno di staccare la spina, quindi queste vacanze, anche tra virgolette mordi e fuggi, sono lontane secondo questa ricerca gli anni 70, 80, anche 60, che dai andiamo settimane intere magari nel villaggio vacanze piuttosto che all'albergo. Ve li ricordate quante meravigliose commedie, Rimini, sapore di sale, sapore di mare, questi italiani, questi vitelloni che andavano in vacanza a oltranza? Invece gli italiani hanno scoperto che è meglio fare qualche mordi e fuggi, magari anche qualche gita fuori porta dal venerdì alla domenica, tanto per staccare e ricominciare la settimana un po' in scioltezza. Ecco, allora voi come fate? Ecco qua messaggi che arrivano direi qua in onda, in diretta. Ciao Simone, sono per il mordi e fuggi perché spendi leggermente di meno ma ti diverti di più, e soprattutto eviti di spendere un sacco e di dire ah la vacanza è finita, che faccio. Ciao Rodrigo, c'hai ragione, anche io sto cercando di abbracciare questa filosofia di pensiero. Ciao Simone, ma magari la vacanza, soltanto che qui i soldi non bastano mai. Ciao da Lorena, sto in vacanza a casa mia. Bene, c'è chi andrà dai suoceri, come ad esempio Alberto. Una rottura di bip infinite, però la Calabria è stupenda e quindi mando giù qualche boccone amaro. Dai, possibile che è così brutto stare con i suoceri? Dai, andiamo. Le seconde case, ne avevamo parlato qualche settimana fa. Sì, gli italiani amano la possibilità di avere le seconde case, tornano anche quelle in affitto, cioè quelle con il dublec, che quindi ti metti d'accordo con altre famiglie e vai in vacanza. La vacanza è la casa della seconda, la seconda casa al mare, piuttosto che comunque la seconda casa in generale, che ti arriva anche come un secondo profitto, quasi come un secondo stipendio. Questo voglio dire, è abbastanza importante.

Nella rivista Call, che spiega appunto il legame biologico tra il sonno profondo e lo sviluppo della forza fisica. Diventeremo dei braccio di ferro. Ecco, il punto centrale della ricerca qual è? Riguarda appunto la scoperta del circuito cerebrale che collega il sonno all'ormone della crescita. Oh, attenzione! Allora, gli scienziati hanno osservato che il sonno profondo e l'ormone della crescita si influenzano in maniera vicendevole in un sistema di regolamento naturale. Durante le fasi di sonno non REM, quindi il sonno più profondo e quello ristoratore, i livelli di somatostatina, è un ormone che ferma appunto la crescita, si abbassano drasticamente. Quindi consentendo un aumento moderato e costante dell'ormone della crescita. Questo picco ormonale notturno è essenziale per l'organizzazione, non solo nei bambini, ma anche nello sviluppo, ma anche negli adulti. Serve infatti a rigenerare i tessuti, a rinforzare la struttura ossea e a stimolare la sintesi proteica necessaria appunto per costruire e riparare i muscoli. Una corretta sincronia di questo circuito non solo ci rende fisicamente più forti, ma anche più resistenti e reattivi durante il giorno e protegge anche l'organismo da disfunzioni varie ed eventuali. Il sonno è importante, è fondamentale. Ci sono quelli che gli basta anche dormire 6 ore, io no, e poi ci sono quelli che meno di 8 ore non se ne parla. Ecco, andare a dormire, ora siamo in estate, poi magari la sera si fa tardi perché comunque boccheggi dal caldo, ti chiama l'amica, l'amico, dai, scendi un po' sotto casa, dai, togli gli occhi da quello smartphone e andiamo a vecchieggiare insieme. Ecco, al di là di tutto, comunque cercare anche un ritmo di dormiveglia è fondamentale, cioè cercare di non sbarellare un po' troppo, anche perché se sbarelli troppo, scusatemi, però non è più una regolamentazione a livello comportamentale e psicologico, poi la mattina dopo sei uno straccio, sei nervoso, Ragazzi, per tutti coloro che possono una pennichella è fondamentale, ce lo dice anche lo studio, questo è un dato di fatto, ma è anche importante volerci bene, perché più riesci a riposare tranquillamente e più riesci anche a essere più tranquillo. C'è Sofia che scrive nella pagina ufficiale: Simone, prima di dormire sarà un'abitudine, ma devo per forza prendere qualche tranquillante. Quello è un po' un sonno, diciamo, artificiale, però se uno ha bisogno, per carità, magari sicuramente sei seguita da qualche professionista. Simone, il sonno non mi basta mai, io dormirei 24 ore su 24. Ciao Filiberto. C'è Marco che scrive: Simone, il sonno è fondamentale, certamente, soltanto che quando hai un bambino piccolo come fai? Se ti scambia il giorno per la notte, sei un mese, diventa un problema effettivamente.

0: The Summer is Gallo di Simone. Concludiamo almeno per quanto mi riguarda il mese di luglio, perché oggi è giovedì 30. Vedi che dai messaggi, però insomma, l'importante è stare bene con noi stessi. Dormite, è vero che chi dorme non piglia pesci, come dice la nostra Maddalena dalla pagina ufficiale, però è altrettanto vero che tocca dormire, c'è un minimo indispensabile. Amici, ci sentiamo il mese prossimo, la settimana prossima, va bene, il prossimo martedì. Buon weekend, il primo di agosto, ciao.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, in Artisti di Stefano Manenti ascolteremo le canzoni di Alex Britti. Linea al conduttore.
3: Mamma mia, che meraviglia! Per l'ultima puntata, almeno della stagione 2025-2026, grazie Dani, grazie ad Antonello Santoni per il suo supporto alla regia. Parleremo di uno dei chitarristi e cantautori più apprezzati del panorama italiano. Pensate che la sua musica, da oltre 1 milione di copie vendute, unisce da sempre una tecnica chitarristica straordinaria, ricca di influenze blues e jazz, ritmi pop travolgenti e testi semplici, immediati e capaci di entrare al primo ascolto nella vita di tutti i giorni. Questa selezione che ascolteremo ripercorre i suoi grandi successi e alcune sue celebri collaborazioni. Se non ricordo male, 392 4597 945. Vai regia con il primo brano, vai!
4: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: State ascoltando Artiste.
1: Solo una volta o per tutta la vita, anno 1998, è il brano che ha lanciato Alex Britti al grande pubblico e, come avrete sentito, racconta l'incontro spontaneo e senza troppi pensieri durante un'estate dove due persone si vivono il momento presente senza fare promesse per il futuro. Dietro la ritmica incalzante si cela la bellezza della spensieratezza e del saper prendere la vita con leggerezza quando serve. Chiedo aiuto da casa, il mio regista Antonello, chiedo possa intervenire in diretta insieme,
2: sì,
1: a Daniela, se c'è.
2: Daniela in questo momento non c'è.
1: Vabbè,
2: eccola qua, scusate, eccola. Aiuto, pensavo non fosse qua vicino, eccola qua.
1: Daniela c'è, no, Daniela non c'è, vabbè, ci sarà. Allora,
3: invece ci
1: Antonello,
3: eccola. Buonasera.
1: La principessa indiscussa di Tanto Radio.
3: Esatto.
1: Allora, sappiamo che ci sono dei messaggi, dai che ci dobbiamo sbrigare.
2: Andiamo.
4: Tanto Radio, radio bellissima, direi una su un milione, come il brano del grande Alex Britti. Ciao da Medeo, da Manfredonia, un abbraccio a tutti i Tanto Radiolini che solo una settimana fa sono stati così carini dal farmi tutti quanti gli auguri per il mio compleanno. Colgo l'occasione per ringraziarvi ancora e auguro a tutti buon ascolto. Saluto Stefano, saluto Daniela, Antonello, tutti i Tanto Radiolini all'ascolto, un abbraccio e una buona proseguo di estate calda. Immaginate qua giù al sud che caldo fa. Ciao ragazzi, grazie.
2: Ancora messaggi. Eccolo qua. Dov'è? Aiuto. Ecco.
5: Sera, Daniela, Stefano, Antonello, Stefano e Daniela e a tutti i radioascoltatori di Tanto Radio. Allora, premetto solo una piccola cosa. Oggi siamo il 26 luglio e si festeggiano i nonni e le persone anziane, quindi Mariella festeggia due volte, grazie a Dio, la mia gran fortuna. Allora, a me piace molto Alex Britti, ma una sua canzone in particolare mi è rimasta un po' dentro, è Una su un milione. E questa canzone che parla d'amore e nell'essere accettati per le persone imperfette e perfette che siamo. Perché l'amore è questo. Va bene, cari ragazzi, mi rimango in ascolto della vostra bella trasmissione. E fra i vari eventi vedremo se i miei gioielli verranno a trovarmi sicuramente, ma ascolterò con loro. Ciao a tutti e di nuovo una buona domenica buone vacanze e ci risentiamo in autunno. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ecco qua Mariella. Caro Stefano, oltre ad essere la festa dei nonni, delle nonne e quanto altro, dovrebbe essere anche la festa, anzi, oggi è Sant'Anna.
1: Ah sì?
2: Eh sì.
1: Ah, che meraviglia.
2: Eh sì. Allora, abbiamo un altro messaggio, eccolo qua. Vediamo.
6: Buonasera, un caro saluto a Stefano, a Anto, Dani e tutti in ascolto. Anche gli amiche e gli amici di Telegram. E stasera ci presenti Alex Britti. Se possibile posso sentire e ascoltare insieme a voi la canzone Mi piaci.
2: Ecco.
6: Grazie mille e un caro saluto da Donatella da Stanghe, comune di Racines, sempre in Alto Adige. Ciao ciao e buone vacanze a tutti quanti. Un abbraccione.
2: Allora, abbiamo l'ultimo messaggio per adesso. Eccolo qua.
7: Ma ragazzi, buonasera a tutti. Saluto Daniela, Antonello, Stefano, Giussi da Padova, Emma, Lorenzo, Simona, tutti tutti. Bene, Alex Britti è un grande. E in effetti è vero, è sottovalutato come artista, però ha sempre composto degli ottimi brani. E questo non è da meno, io l'ascoltavo molto quando ero piccola. Complimenti per la scelta dell'artista e io sono all'ascolto. Ciao a tutti.
2: Ecco qua Stefano, abbiamo finito la prima, i primi slot dei messaggi.
1: Evviva, ringraziamo Amedeo, ringraziamo Mariella, ringraziamo Donatella e ringraziamo naturalmente Iole. E quindi, siccome voglio vincere il premio Maria Teresa brutta, quindi vai subito con la seconda canzone, veloce, veloce, veloce.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Vincitrice a Sanremo Giovani nel 1999, questo è un brano che narra la confessione intima ed emotiva. Il protagonista trova finalmente il coraggio di svelare i propri sentimenti a una persona cara, superando l'orgoglio e la paura di mostrare le proprie debolezze. Il testo scava nella sensazione di una certa inadeguatezza, vabbè, non lo so come si dice, che spesso si prova di fronte a un amore sincero. Questo è un brano, tra l'altro, reinterpretato dalla grande Mina. Quindi pensate un po' che bomba, ecco, in tutti i sensi. Allora, se non ci sono messaggi, andiamo a dire... C'è il messaggio, regia, grazie.
2: Un saluto in diretta dal fantasma di Alex Ferrari DJ. Dimenticavo, ovviamente, Alex Ferrari DJ, saluto dalla vasca. Voglio fare un bagno destro, una vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa.
1: Grazie Alex Ferrari DJ, grazie al nostro super amico Marco. E allora, visto che abbiamo parlato di vasca, allora Marco, rimanici dentro e ascolta questo brano. Vai, regia!

0: State ascoltando Artisti.
1: Il rifugio dalla frenesia quotidiana e lo stress moderno apparentemente sembra una filastrocca o un tormentone disimpegnato, ma in realtà la vasca è una metafora del bisogno di staccare la spina. Immergersi nella vasca da bagno diventa un atto di resistenza contro il caos, i ritmi pressanti e le preoccupazioni del mondo esterno, rivendicando il diritto di ritagliarsi uno spazio di pura pace. E, a parte i messaggini, al volo, Antonello, mi piace molto questo rubinetto che
2: no,
1: si apre.
2: Non era un rubinetto, ma sai che cos'era? Era l'acqua che scorreva dentro fuori dalla ceva. Avevano tirato fuori il tappo e l'acqua è scesa giù.
1: Ah, pensa un po', in realtà mi dava l'idea di un rubinetto che aperto e che riempiva magari un bicchiere.
2: No, era l'acqua che scorreva dentro l'insenatura del...
1: Pensate che udito che ho, guarda, meno male che ho l'udito indice e l'udito medio. Vai col messaggio, vai.
3: Devo dire, questo brano è veramente bellissimo. Io ricordo che noi... scusate, lo ascoltammo anche interpretato da Mina, che lo interpretò in una maniera impeccabile. Ma secondo me questo è un bel brano che cioè rispecchia proprio il fatto che uno, cioè un uomo dice che è squallido provarci, cioè provare con una persona forse solo per il gusto di fare sesso, cioè non dovrebbe esistere una notte di solo sesso,
1: però,
3: e basta. Questo questa è la mia interpretazione. Devo ammettere che da Alex Britti l'ho ascoltata poche volte, da Mina più volte l'ho ascoltata reinterpretata, ma la versione di Alex Britti forse questa è la seconda volta, se non pure la terza, che l'ascolto. Va bene, continuo ad ascoltare. Sono qui. Mamma mia, ragazzi, ho voglia di tuffarmici in quella bella vasca. Però in questo periodo è più opportuna la piscina, dove farsi un bel bagno. Mamma mia, che bello. Bellissimo brano anche questo, comunque.
2: Eccoci, sei.
1: È tremenda questa Iole, capito? Prima solo per andarci a letto, e adesso tuffarsi nella vasca. Beh, io direi che sarebbe il caso, più che di 7000 caffè, di prendermi 7000 camomille. Ma la canzone, la prossima è 7000 caffè. Vai,

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: La nostalgia della distanza e la foga, in questo caso io li cambierei anche la seconda vocale, di Riabbracciarsi, presentata a Sanremo, 7000 caffè, è la canzone che descrive il viaggio in autostrada verso la persona amata. I 7000 caffè rappresentano l'adrenalina, l'ansia e la stanchezza che sono state comunque accumulate durante la guida per percorrere quei chilometri che separano appunto due innamorati, evidenziando come il desiderio di vedersi possa vincere ogni ostacolo. Vediamo se c'è qualche messaggio, se no andiamo direttamente al quinto brano. Allora, vai subito regia, perché i brani sono 10, questa sera dobbiamo esagerare.

0: State ascoltando Artisti.
1: Eccoci, questo brano anni 2000, un brano fresco e diretto che elenca proprio i piccoli dettagli e le abitudini che rendono speciale una persona. Non parla obiettivamente di massimi sistemi o grandi drammi, ma parla della felicità semplice che deriva dal fare le cose insieme e dalla complice immediatezza delle prime fasi di una storia d'amore. Però mi piaci! Bene, messaggini.
2: Ma è vero, sono stata un po' sulle montagne russe con il mio amore con queste ultime due canzoni, eh. Oddio, Stefano, 7000 camomille, purtroppo ce le inventiamo noi e le beviamo, ma questi sono 7000 caffè, lui secondo me li beve per prendere energia, perché non riesce, per non riuscire a dormire praticamente. Vabbè, grande questo brano, anche questo devo dire molto energico. Mi piaci, lo ascoltavo spesso, lo trasmettevano molto le radio nel periodo in cui è uscito, e mi ricordo che con un amico di scuola elementari la cantavamo spesso, o meglio lui la cantava spesso. L'artista secondo me fa una dichiarazione d'amore a Serena, questa ragazza, confessa spudoratamente a lei che le piace. Questo è quanto, e mi è sbloccato comunque un ricordo, caro Stefano.
3: Ecco Stefano, posso, ecco, io mi sono permesso di rientrare Serena? In diretta. E fa che Serena, infatti?
1: Infatti, ma secondo me Serena è questo amico che doveva in qualche modo vederla.
3: Ah, perché io quindi... le dici tu?
1: No, no, no, secondo me è Serena. L'amico di Iole voleva vedere Serena.
3: Ecco.
1: E Serena tardava ad arrivare, però lui gli diceva, però mi piaci. E allora lui gli diceva, vabbè, mi bevo 7000 caffè, così ti aspetto per rimanere sveglio, no? Però a un certo punto Serena gli dà buca e lui dice, vabbè, alla fine l'amore stasera lo faccio da me, come dice, quindi capito? Serena è una sola praticamente. Iole, ci devi delucidare.
3: Infatti, perché non capiamo chi è questa Serena, scusate.
1: Assolutamente. Allora,
3: senti.
1: Però possiamo, dimmi.
3: Una, ma una solo però,
1: No, però ecco appunto, no, diciamo che la dedichiamo a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e ci hanno ascoltato in questo anno di Artisti, sì, di Stefano Manenti, in questo anno di, se me lo permetti, di Danto Radio 2025-2026, perché da settembre parte l'anno 2026-2027. Cambia. E vogliamo dire a tutti quanti noi che noi siamo uno su un milione.
4: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che bella l'unicità proprio di un legame speciale con una sonorità intimista e acustica. Alex Britti celebra la fortuna di aver trovato una persona rara e insostituibile. Pensate, una su un milione, come trovare un lago nel pagliaio. Bravo Alex! È un inno alla dedizione, alla gratitudine per aver incrociato qualcuno capace di fare la differenza nella propria vita quotidiana. Messaggio!
2: Secondo me, in realtà, Alex Britti canta Serena, stai serena, che però mi piaci, come noi. Ando radio, Serena, però mi piaci, stai serena, però mi piaci, dando radio.
3: Scusate, però.
1: Grande Alex DJ.
3: Alex Ferrari DJ. Andiamo altri messaggini, vediamo
1: vai,
3: un po'.
1: Vai.
3: Eccolo qua. Allora, Iola dice perché serena? Perché lei le passa di sentire serena, però mi piace. Serena mi piace, boh. Un altro messaggio vocale.
4: Per me è molto profondo questo brano che sta andando ora. Credo che meriti un ascolto attento perché è riflessivo più che altro.
3: Ecco, brava Iole, va.
1: Beh, vero. Sì. Poi da Alex Britti all'epoca non ce l'aspettavamo, tra vasche, mi piaci e... per una volta, no? Capito? Tutti sti ritmi coinvolgenti, insomma, questa ballata non ce l'aspettavamo.
3: Però mi sento contento. Fatto... Io,
1: Prego?
3: Io mi sento contento comunque, Stefano.
1: Anch'io, sì, assolutamente sì. E quindi se ci sentiamo contenti, andiamo avanti.
3: Certo.

accompagnato a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre, quel giorno mi serviva per lavoro.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che meraviglia il testo di questo brano del 2001, proprio parla di serenità ritrovata, accettazione della bellezza delle piccole cose quotidiane dopo un periodo di confusione e di attesa. È una se avete fatto caso al testo, che secondo me è di una bellezza disarmante, proprio descrive questa condizione di pace interiore e la gioia proprio di sentirsi bene con se stessi, senza proprio il bisogno di grandi eventi. E c'è questa consapevolezza, no, rappresentata dalla maturità emotiva di chi sa apprezzare il presente e la libertà di vivere le proprie emozioni con calma. E questo brano fa parte dell'album La Vasca e si classificò purtroppo solo al 7° posto a Sanremo, però ha confermato lo stile unico e rilassato a volte del nostro chitarrista romano, il grande Alex Britti, perché è un orgoglio romano, ci mancherebbe. Abbiamo qualche messaggino, Antonello?
2: Ciao a tutti, siamo M. Lorenzo da Bondeno, ma in vacanza in provincia di Pisa, Tirrenia. Antonello sa di cosa sto parlando e volevo fare i complimenti per l'artista che ha scelto Stefano e volevamo fare un saluto a tutti gli ascoltatori e sia a Stefano che a Antonello e a tutta Danto Radio, compresa anche Daniela. Ciao e a presto.
1: Un caro saluto ad Emma e Lorenzo e grazie per aver partecipato a questa nostra ultima puntata 2025-2026 di Artisti di Stefano Manenti. Abbiamo un altro messaggino, ok?
3: Di questo brano sono d'accordo con la tua interpretazione, Stefano, anche perché devo ammettere non lo conoscevo. E in ogni caso, comunque sì, mi ha dato una sensazione di equilibrio questo brano appena terminato.
1: Bene, grazie Iole, assolutamente. E allora, visto il clima, avremo bisogno un po' di freddo e quindi è meglio a questo punto che sia gelido.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Abbiamo ascoltato Gelido, una traccia fortemente impregnata di sonorità blues e racconta il senso di vuoto, il freddo emotivo e la disillusione che rimangono quando un amore si consuma e la comunicazione

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Eccoci qua Stefano, non ho capito perché non è andata il...
3: E perché alla fine anche il jingle è molto triste, perché per almeno una mesata e mezza, forse fino a fine settembre, si dovrà riposare, quindi è molto triste. E quindi vabbè, però anche il jingle si deve fermare e riposare. Milano, che bel brano, 2003, è proprio il rapporto contrastante con la grande città. Sappiamo che Alex Britti vive a Roma, ma questo è un omaggio e al contempo una critica alla metropoli lombarda vista dagli occhi di un romano. Appunto, questa canzone racconta l'impatto con i ritmi veloci che anche a Roma ci sono, ma non come Milano, da quello che mi raccontano, dalla nebbia che a Roma non c'è e dalla frenesia, ma anche il fascino discreto di una città che offre opportunità pur potendo far sentire soli in mezzo alla folla.
2: Messaggini.
3: Grazie.
4: Dai, va bene ragazzi. Prima della chiusura della serata volevo rinnovarvi i miei saluti cari. La mia visita è stata solo di Alessia, mia figlia maggiore, quella che appunto mi sta donando un grande amore, una bimba, qui a Rovigo, a piovuto poco, poco, poco, poco. Quindi niente danni, niente grandi, Mariella, per il momento. E niente, un attimo di tranquillità, ci sto ascoltando. E voglio risalutarvi e augurarvi un buon proseguimento di estate. Ciao, ciao!
2: Altri messaggi, vediamo un po'. Eccolo qua.
5: In questo brano Alex Britti esprime tutto ciò che sente, che prova, le sensazioni del momento, la frenesia per strada, tutto quello che sente.
2: È brava Iole.
3: Ah, Iole, mi hai fatto, quando hai detto per due volte la fre, mi sono un attimino spaventato, ho detto no! Oddio, chissà che vuole dire. No, la fresca insalatina intendevo, ma che cosa hai pensato? Capito.
2: Siamo arrivati, caro, siamo arrivati.
3: Siamo arrivati alla fine, ringrazio.
2: No, e non alla frutta,
3: No, la frutta non ci arriveremo mai se continuiamo così. E ringrazio Daniela Pecchia, ringrazio Antonello Santoni, ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltati in questo anno radiofonico, ringrazio Danto Radio naturalmente. E finiamo con una canzone che si chiama
2: aspetta,
3: Viva la Vacca.
2: Aspetta.
3: No, scusa, Viva la Vasca, no, Viva la Vacca. Che è una canzone di Olly e Benji, no, di Benji e Fede.
6: Stefano?
3: Aspetta.
6: Eccomi qua.
3: Sì, aspetta, no, volevo dire le ultime cavolate. Bene. Prima di ricominciare poi a settembre-ottobre. Quindi questo brano dove Alex Britti fa da featuring, da ospite, ma il brano non è di Olly e Benji, ma di Benji e Fede. E comunque Dani, grazie per il tuo supporto e per il tuo supporto, no? Dice fammi supportare sto Stefano.
6: Noi Stefano ringraziamo te per in questi mesi, per l'impegno, per tutti i vari artisti che ci hai regalato. Ti ringraziamo veramente di cuore e naturalmente ti aspettiamo per settembre, anche se qualche programmazione ancora qui su Danto Radio andrà. Però, Stefano, cosa diciamo, Anto? Che di artisti di Stefano Manenti gli facciamo andare le repliche, così almeno gli ascoltatori possono ascoltarlo.
2: Guarda, hai veramente, guarda, hai trovato una cosa bellissima. Le repliche di Stefano Manenti.
6: Esatto.
3: Vabbè, giusto per tenerci caldi.
2: Giusto per, bravo.
3: Per settembre e ottobre.
6: Bravo. Esatto.
3: E però auguriamo a tutti i nostri amici di riposarsi in questo mese e mezzo che appunto ci separa dalla nuova edizione 2026-2027 e noi ci lasciamo con il nostro motto: io ascolto la radio, io amo
6: Danto Radio, ciao!
3: Come volete, noi, io.
2: Io, sono. Noi, voi, noi, tutti quanti.
3: Ecco, esatto. L'importante è che amare la radio in modo particolare.
2: Bravo.
3: Danto Radio. Grazie di cuore a tutti.
2: Ciao.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: E oggi, anche per oggi, l'ha tirata per le lunghe il nostro Stefano con il suo Alex Britti, il saluto delle radio e altre cose. E noi adesso abbiamo un brano di Massimo Galantucci, il nostro amico che ci fornisce tanti artisti ed altro, e si chiama Straordinariamente. Max, lo chiamiamo noi Max Galantucci, qui a Disabili International Radio.

Beh, tutti ricordiamo Fabrizio De André, ma anche Christian non è da meno. Beh, giustamente ha il suo valore. E ascoltiamo adesso un bel brano di Christian De André che si intitola Verrà il tempo. Diciamo noi che verrà il tempo della sigla perché è l'ultimo brano in programma per questa mattina.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: Ciao, sono Dilele, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda dalle 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, condotto da Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buona musica, sempre da Dilele.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

È giovedì 30 luglio 2026. La Chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno "tentar non nuoce" invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la Giornata Mondiale contro il Traffico di Esseri Umani e la Giornata Internazionale dell'Amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 avanti Cristo, l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Auréole di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Strambo che Mite.
1: E siamo noi, siamo solo noi.
0: Lui canta e in studio che... significa che ci siamo noi a condurre, ovvero il Senza Radio.
1: Il Senza Radio.
0: Già canti tu.
1: E siamo noi, siamo sì. Solo noi quelli che
0: questo sai cos'è l'effetto di fare questo mestiere da tanti anni?
2: Sì.
0: Ci crea dei refusi musicali in testa. Noi parliamo con le frasi delle canzoni.
2: Noi parliamo, noi cantiamo, noi ormai siamo così, siamo noi, siamo lui.
1: Lui chi è?
0: Io sono Andrea Lombardo. E tu chi sei?
2: E io sono Angelo Franzoni.
0: Per un attimo
2: sì, ogni tanto sai, dopo tanti anni ci dimentichiamo.
0: Esatto, però non ci dimentichiamo, o meglio, a volte non ci dimentichiamo di mangiare delle pietanze, ma non ne conosciamo le origini.
2: Ah, ecco, hai avuto una sorta di gancio per introdurre, esatto, l'argomento del giorno.
0: Se il gancio non c'è, lo prendiamo o lo riceviamo, dipende. Detto ciò, si parlerà di cibo, quindi amici, se siete a dieta, non cambiate canale, perché è cultura culinaria. In spiaggia si vedono tanti
2: la culinaria ragazzi è sempre una cosa bella.
0: Benissimo, e allora che facciamo? Ci pappiamo la nostra sigla.
2: Ci pappiamo la nostra sigla e cominciamo.
3: Vai, sì.

0: eccoci qua per una nuova puntata. La nostra missione continua, quella di portarvi ironia, di portarvi serenità, si spera, ce lo auguriamo, ma soprattutto la musica che mai ci fa stancare, anzi siamo vogliosi di musica.
1: Musica qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, e infatti noi non ci fermiamo mai. Voi magari siete in vacanza, invece noi siamo qui a condurre e a cercare di portare avanti e tenere alta la bandiera di questo programma che oggi vi parla
0: di cibo e cibari, e soprattutto di origini di cose comunissime che nascono a volte anche per errore. La cucina è fantasia, lo sappiamo.
1: Perché noi mangiamo diverse pietanze, diversi cibi, a volte ci strafoghiamo anche.
0: Esatto.
1: Ma non ci chiediamo mai
0: come è nata questo tipo di cibo, cioè dire quella ricetta. A volte le ricette nascono per l'astuzia, l'arguzia, l'inventiva degli chef.
1: Sì, è vero, c'è tanta creatività nel...
0: Metto una julienne di zucchina fritta su un gamberetto, ci metto un pacchero e faccio la famosa pasta con zucchine e gamberetti.
1: Ah sì.
0: Quella secondo me non è un errore. Invece molte cose nascono per errore. Scopriremo dopo l'angolo tuz, com'è nata la chips. Cioè dire la famosa patatina che mangiamo negli aperitivi, sgranocchiamo quella
1: la patatina che crocchia.
0: No, non è nata perché voleva nascere, è nata perché è nata.
1: Ok, allora ci spiegate e ci spiegherà il nostro Andrello Bacca, lo vedo preparato sulla materia.
0: Sì.
1: E allora prima c'è l'angolino tunz di Shadows Light.

0: avete tunzato di brutto?
1: Sì. Lo so. Perché dopo l'angolino tunz tunz bisogna riprendersi, magari con una patatina.
0: Sì, la patatina piace sempre.
1: E va là. Allora, tu mi devi, dalla situazione, noi stiamo parlando di culinaria.
0: Sì. Sì. Quindi, tra la patata e i culi della culinaria siamo a posto.
1: Parliamo di cibo, di cose che si mangiano, di pietanze. Dicevi prima dell'angolo tunz tunz
0: che molte cose che noi mangiamo comunemente e ci piacciono e non passano mai di moda, come la patatina chips.
1: Quella in busta, quella è la...
0: Nasce per un errore o per una diatriba, meglio dire. Pensate, nel 1853 a New York nasce per uno sfogo di rabbia dello chef George Crumb. Perché lui lavorava chiaramente in un ristorante e trovò un cliente molto difficile. Gli portava le patate, queste sono troppo spesse, poi gliele taglia più sottili, queste sono troppo bollenti, e come dobbiamo fare? A un certo punto gliele tagliò talmente sottili,
1: ha fatto la sfoglia di patata
0: e gliela ha messa nell'olio più caldo con lo scopo di fargli bruciare la lingua, perché gli dava fastidio quel cliente. Il cliente assaggiò e gli disse: buonissima,
1: la patata perfetta,
0: e gli disse alla patata: perché non parli? Da quello sfogo di rabbia del Mr. Crumb dilagò questa moda, e ancora oggi noi siamo dipendenti dalla patatina.
1: Tutti vogliono la patatina,
0: tutti la vogliono. Vedi, non tutti sapevano questa storia qui, che potrebbe essere, amico all'ascolto, un domani ti trovi a un quiz con Gerry Scotti che ti fa la domanda, adesso la penserai a noi poveri piccoli inutili senza radio.
1: 1853
0: a New York.
1: Pensa che io mi veniva in mente della patatina la pubblicità di un famoso che diceva: io di patata
0: lo sapevo io, vabbè, musica, ok.

0: buongiorno.
1: La musica mi piace.
2: Dance for me.
1: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: e ritorniamo tra una patatina e l'altra dopo aver ascoltato anche perché i brani ci sì. sono, sai, c'è il brano da patatina, cioè dal tipico momento magari di pausa, di break, sì. di aperitivo, fate
1: certo,
0: voi.
1: Certo, c'è il brano da patatina,
0: non è che tu mentre mangi la patatina ti ascolti Marco Mengoni.
1: Allora, facciamo così. Più che brano da patatina lo possiamo chiamare il brano da aperitivo, no?
0: Il brano della patata. Il brano da aperitivo. Sì, bravo.
1: C'è la musica apposta per potersi prendere l'aperitivo in scioltezza e rilassatezza.
0: Sì. Oggi quando tu dici aperitivo, magari pensi a un brano lounge.
1: Sì, lounge chill.
0: Un brano chill out jazz. Che poi magari non ti piace, però fa
1: sì,
0: figo.
1: Però fa figo, fa figo.
0: E tra un po' scopriremo a proposito di forme simili.
1: Sì.
0: Scoppiata la
1: forme di patata?
0: Il cornflakes, se, sì. se lo analizzi è come se fosse una patatina piccola.
1: Ah, ecco, la mini patatina.
0: Anche la mini patatina, no. Cioè, perché la patata come la fai è buona.
1: La patata è sempre patata, insomma, non è che col cambia.
0: Invece qua è il cereale che comanda.
1: Ah, ecco.
0: E anche lì c'è una storia che tra un po' vi sveleremo. Per dire che molte cose comunque c'è anche da dire.
1: Sai, io mi ricordo a proposito di questa cosa, mi hai fatto venire l'illuminazione.
0: Vai, déjà vu.
1: Che è il popcorn.
0: Il popcorn
1: nasce, per ecco, sbaglio anche quello.
0: Hai visto?
1: Perché? Perché praticamente c'era un deposito di mais che prese fuoco e sto mais cominciò a scoppiare.
0: Esatto.
1: E quindi da lì è nato il popcorn.
0: Ma che sono queste cose? Che mais l'avessi detto? Ma bruttissima questa.
1: No, aspetta ragazzi, qua chiudiamo la baracca.
0: Questa la tagliamo. Più che altro parliamo di cibi e delle loro origini.
1: Oh, che origini
0: spesso sono curiose. Sono curiose. Allora, il cornflakes, sì. Io me lo ricordo. Te lo ricordi il cornflakes?
1: Il cornflakes, sì.
0: La moda del cornflakes, possiamo dirlo noi che abbiamo vissuto gli anni 90 in maniera intensa. È scoppiata lì in Italia, non è che c'era il complex negli anni 80, confermi tu?
1: Sì, confermo.
0: E poi iniziano le pubblicità, faccio un nome non perché devo favorire una marca, ma perché fu inventato dai fratelli Kellogg, che poi anche come brand continuano.
1: Era il lontano 1894.
0: Esatto, quando i fratelli Kellogg dimenticarono del grano cotto sul fuoco. Questo che fa? Col calore si è raffermato. Si è spezzettato, lo tostarono per non sprecare il cibo, insomma, che stavano pensando di buttare e lo mangiarono. Hop bacco.
1: Hop bacco.
0: Ma sai che buono questo?
1: Ma sai che buono? Questo poi, mais è andato a male. Qua c'era mais grano? Cos'era? Grano cotto grano andato a male. Cotto,
0: poi che fecero? Il fatto della moda di metterlo sul latte, non so da dove è da origine. Qualcuno lo inzuppò nel latte e disse: hop bacco, doppio libidine coi fiocchi.
1: È buono.
0: È nata la moda.
1: Se può fare.
0: Negli anni 60, negli 70, ti mangiavi il Kellogg's. Molte mode, ci fate caso, vengono dall'America.
1: Poi se tu ci rifletti,
0: le
1: no?
0: patatine.
1: Quando
0: arrivano...
1: vai a comprare al supermercato il. Sì. Questo le sfoglie e pensi che è grano cotto andato a male, dici ma
0: per errore, dici, però te lo mangi buono.
1: Poi te lo mangi.
0: Queste mode arrivano dall'America. L'invasione della patata chips arriva dall'America, quindi la patata americana che invade
1: il corn, il popcorn,
0: tutto sti
1: americani. La Coca-Cola,
0: esti americani.
1: Ma sai che la Coca-Cola era nata come
0: anche lì
1: una cosa farmaceutica,
0: più che un errore, lì era la ricerca di qualcos'altro. Vedi come nascono le cose.
1: E poi invece è diventato quello che è diventato e si fanno le gare di rutti dopo aver bevuto litri.
0: Quella è una conseguenza. Tra un po' scopriremo invece che non solo invenzioni o errori americani hanno dato vita a grandi cibi di uso comune. Parleremo tra un po' del cono gelato. Shadow Slide.
2: Buongiorno dalla redazione. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Cooper, capo del CENTCOM, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca aveva offerto 20.000 euro a un boss della mala per uccidere la ex. Il piano è stato sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla DDA di Napoli. Fermate 5 persone. Tra loro il killer Andrea Otiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio, Meloni. Siamo al calcio, parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare, ha detto in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente FIGC Malagò. Ed è tutto, a più tardi.
3: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Entrati in studio dopo la pausa, sempre dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni, con lo Shadows Light, ovvero luci e ombre della nostra e della vostra vita. Lui Angelo Franzone, io Andrea Lombardo, in arte i Senza Radio.
1: Oh, e siamo qui oggi a parlarvi di origini di quello che noi mangiamo, perché a volte noi mangiamo e non sappiamo neanche quello che mangiamo.
0: Esatto, cosa mangiamo noi?
1: Non lo so.
0: Effettivamente oggi c'è da stare attenti. Nonostante le didascalie che leggiamo nei prodotti,
1: bisogna stare attenti.
0: Sai che l'Europa ha lanciato un monito?
1: Sì.
0: Perché adesso hanno intensificato i controlli per vedere se quello che c'è scritto in etichetta corrisponde alla realtà.
1: Coincide alla realtà.
0: Esatto.
1: Allora, tu avevi dato un annuncio, adesso parliamo del cono gelato.
0: Il cono. Perché il cono è nato durante un evento importante nei primi del Novecento. All'esposizione universale di St. Louis,
1: sì,
0: hai capito? Dove praticamente che succedeva? Il gelato già esisteva, veniva servito in dei piattini di vetro.
1: Ecco, io questa cosa l'avevo letta tempo fa, che il gelato mica nasce servito nel cono, ma veniva servito in delle coppe di vetro, no?
0: Esatto,
1: nelle coppette.
0: Addirittura nei piattini. Il gelato mangiarlo nel piattino è scomodo. Quindi il pasticcere lì, che era di origini siriane, che disse: ma come posso far sì che il gelato venga mangiato con una mano, in piedi, senza l'utilizzo
1: quindi
0: di
1: c'è
0: posate?
1: Stata l'inventiva, cioè diciamo che la mancanza, il fatto che abbia finito tutti i piattini,
0: esatto,
1: gli ha fatto acuire l'ingegno e disse: devo trovare qualcosa per vendere ancora gelato anche se non ho i piattini.
0: Prese due cialde con una ricetta persiana, cialde di ricetta persiana, non so se le cialde di cono che mangiamo oggi siano la stessa ricetta, e le arrotolò proprio a forma di cono e creò quello che in napoletano chiamiamo ucupdil.
1: Hai capito? Perché, ecco, questa cosa mi fa venire in mente
0: ucupdil,
1: che quando ero bimbo,
0: sì,
1: ma credo si faccia anche oggi,
0: sì,
1: che c'erano le feste di paese,
0: ecco,
1: e c'era
0: il coppo
1: che vendevano
0: le americanelle, le arachidi,
1: le arachidi, la frutta secca, no? Sì. Si chiamava in gergo americanella.
0: Okay.
1: E facevano queste cose, erano bravissimi a creare un cuppetiel di carta,
0: esatto,
1: che riempivano di frutta secca varia, esatto, e tu te la portavi in giro e mangiavi,
0: esatto.
1: E allora questo qui ha inventato invece un cuppetiel di di cialda di gelato che poi tu puoi mangiare.
0: L'utilizzo del cono nelle cibarie mi fa venire in mente quando negli anni 80 le normative sull'igiene e la sicurezza erano ben diverse. Tu andavi al mercato del pesce e te lo arrotolavano in un cuppetiello fatto di carta di giornale che il pesce si prendeva d'inchiostro, di sapore, che era una meraviglia.
1: Pensa che quando ti scartavano, cioè, nella carta bianca, per esempio, ti facevano la carta bianca e tu prendevi delle seppie, dei polipi, insomma,
0: certo.
1: Poi la carta diventava tutta di colore, perché l'inchiostro te lo
0: fornivano. Nonostante tutto siamo sopravvissuti, ti va bene. Ne parliamo ancora, ma ovviamente
1: tra
0: cuppetiello e cono gelato ci andiamo a fare un cono?
1: Sì,
0: dai.
1: Aia!

0: Ed eccoci qua, la musica salva programma, possiamo dirlo?
1: La musica salva programma, sì, perché insomma è questo, la base di tutto ciò, di questo programma è sempre la musica. Poi ci sono le parole inutili tue,
0: parole
1: e anche quelle mie, no? Quindi c'è la doppia commistione, esatto. Potremmo fare una ricetta, no? Tra le parole tue e le parole mie, e viene fuori una gran cagata.
0: Va bene, oggi si parla di cibi e delle loro origini, perché molte volte noi mangiamo cose anche proprio giornalmente. Sai, abbiamo parlato della patatina, il cono gelato d'estate, ma vuoi mettere il cono gelato d'estate?
1: Bellissimo, quella è una bella invenzione sicuramente. Poi io avevo la curiosità,
0: sì,
1: di sapere com'è nato il sandwich.
0: Oh, oggi come fa figo.
1: Si dice questa cosa?
0: Sandwich.
1: Sì. Mi fa un sandwich.
0: Che poi più comunemente forse magari in famiglia diciamo toast.
1: Ah, ecco,
0: o pancarré.
1: Sì. Ah, è uguale, no?
0: Cioè, ma in italiano come si dice? Pancarré mi sa di francese. Toast.
1: Tramezzino.
0: Bravo.
1: Hai capito? Quanti nomi ha, ma è sempre la stessa cosa.
0: C'è anche il club sandwich, che è quello un po' più ricco, quello più
1: un pochino più
0: delit, con degli accostamenti, ma il sandwich, salmone e gamberetto.
1: Dove origina? Dalla parola, credo che il sandwich. Dove è nato?
0: Nasce dalle manie di un conte. Hai capito? C'era un conte che era accanito giocatore di carte, talmente era accanito, stiamo parlando degli anni del 1700,
1: sì.
0: Lui non aveva neanche il tempo per mangiare perché era vizioso di gioco d'azzardo.
1: Ok, quindi stava sempre lì a giocare.
0: Avendo anche, era danaroso, suppongo, per giocare così. Ordinò della carne, ma gli disse: io non mi posso mettere lì la forchetta a mangiare, perché devo giocare. Allora lo chef disse: fagli arrivare questa carne messa tra due fettine di pane,
1: così non si sporca le mani.
0: Esatto, questa moda che un po' ha a che fare anche con l'origine del panino imbottito, anche se in maniera diversa,
1: tipo lo dog. Tutti mangi...
0: In questo caso deve essere una cosa molto light, molto free, molto veloce. Ecco lì, le due fette di pane.
1: Ma a proposito di sandwich e hot dog, no?
0: Sì.
1: Cioè, perché
0: sta venendo la fame?
1: Sì. Hot dog. Mica tu ti mangi il cane.
0: Beh, dobbiamo andare a scoprire l'etimologia della parola mentre ci ascoltiamo un bel brano.

0: Ed eccoci rientrati in studio, e mentre lo avevamo promesso andava in onda la musica, la sezione musicale dello Shadow Slide, abbiamo anche, diciamo, riempito la nostra bieca ignoranza. Si parla di sandwich, di come è nato, stiamo parlando delle origini di alcuni cibi tipici. Ci siamo chiesti come mai l'hot dog ha questo nome che ricorda il cane in inglese.
1: Esatto, perché si chiama hot dog. Noi ci siamo, come dire, informati anche attraverso l'intelligenza artificiale, e insomma, a parte che se la battono USA e Germania, no? Quindi Stati Uniti,
0: sempre l'America diventa,
1: e Germania. Okay. Ma di fatto sarebbero stati gli immigrati tedeschi a portare in America questo panino col würstel.
0: Ma
1: perché si chiama hot dog? Perché gli americani sono stravaganti, no?
0: Eccola.
1: E quindi ci sono diverse teorie. Secondo una leggenda, un macellaio della Baviera ideò nel 1600 questa salsiccia.
0: Ucciso un cane, no?
1: Che ha chiamato Dachshund, che significa bassotto, no?
0: Forse è la forma.
1: Perché la forma, esatto, cioè questa forma allungata, sta salsicciotta.
0: Quindi mangiati un cane bassotto.
1: E allora gli americani hanno pensato che somigliasse al bassotto, al corpo del bassotto, senza zampe, ovviamente.
0: Il bassotto.
1: E quindi sto salsicciotto.
0: Sì, e effettivamente poi anche la forma del cibo ispira il nome.
1: Chiaro, esatto, esatto, esattamente.
0: Un petiello ti fa venire in
1: mente
0: un coppo.
1: Ora, un'altra storia racconta invece che i venditori ambulanti americani hanno iniziato a sentirsi un po' come i pubblicitari, e quindi pubblicitari matti, no? E allora, per questa famosissima strada di Manhattan, che è la Madison Avenue, se siete mai stati, io per esempio non ho mai visto la Madison Avenue,
0: nemmeno io.
1: E allora è nata questa pubblicità perché gli ambulanti imitavano dei colleghi che promuovevano i panini, e loro cominciarono ad urlare hot dog, hot dog, cioè cane caldo, fingendo che fossero fatti di carne di cane.
0: C'è tutta allora una teoria sui cani. In alcuni paesi orientali l'hanno presa alla lettera questa cosa, ma lasciamo stare e ascoltiamo un po' di musica.
2: Shadow Slide. Stai ascoltando Shadow Slide. Niente di serio, come senza radio.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: ancora Shadows Light, ancora musica, ancora senza radio, qui a parlare di cibo, mi sta venendo la fame. Abbiamo scoperto l'origine di alcune cibarie di uso comune, dalle patatine, dal sandwich, dal nome dell'hot dog.
1: E il hot dog.
0: Però se loro, poco fa parlavamo che i venditori ambulanti americani spacciavano o giocavano su questo nome, cane caldo, sì, cane caldo. Perché in Italia, quando si usava, forse si usa ancora in alcune zone, c'è quello che fa caffè, caffè caldo, caffè. Non è nato un...
1: Chi lo sa. Però è un fatto che il caffè italiano comunque è il caffè quello più apprezzato nel mondo, no?
0: È bello.
1: Perché c'è il caffè italiano e quello americano, ma lì non c'è confronto. Il caffè americano te lo prendi nei tazzoni, e il beverone. Invece il nostro espresso
0: macchiato, espresso italiano non si può battere. Ma attenzione che parliamo anche di cibi, sì, legati ad alcune festività. Il panettone, tutti, è una storia abbastanza conosciuta.
1: Sai che ho sempre pensato che il panettone,
0: sì,
1: è dal nome che mi fa sempre pensare a qualcosa che abbia a che fare con Tony, no? Il pane di Tony.
0: E infatti c'è
1: hai capito?
0: C'è, perché è colpa di uno sguattero se oggi mangiamo il panettone.
1: Hai capito?
0: Sì, perché un cuoco bruciò il dolce della vigilia di Natale.
1: E il cuoco si chiamava Tony, vuoi
0: no,
1: vedere?
0: Ah. Il cuoco andò su tutte le furie per questo suo grossolano errore. Per salvare capre e cavoli,
1: sì,
0: lo sguattero di turno, che si chiamava Tony, salvò la situazione perché impastò tutti gli avanzi con quello che ha trovato, canditi, uvetta,
1: okay,
0: e lo diede in pasto ai commensali.
1: E quindi
0: che buono sto pane, chi l'ha fatto? Tony, pan del Tony,
1: lo sguattero Tony.
0: Il pan del Tony è molto buono, pan del Tony, panettone.
1: È strano che il cuoco non si sia preso la paternità di questa invenzione.
0: A volte
1: che poi...
0: l'allievo supera il maestro, lo sguattero capito? Supera lo
1: hai
0: chef.
1: Capito Tony?
0: Ci vuole inventiva.
1: Ma il pandoro quindi di chi è?
0: Non lo so.

0: e tra una canzone e l'altra siamo finiti a parlare di dolci natalizi, pensate un po'.
1: Dolci e dolcetti, cibi e cibari, e Shadows Light qui vi dà insomma tutte le notizie che vi servono, perché a volte noi mangiamo le cose e non sappiamo la loro origine. Abbiamo visto che, per esempio,
0: fatevi una cultura,
1: il panettone nasce da un errore e poi uno sguattero. Il signor Tony ha creato il panettone. Però mi chiedevo se, visto che il panettone è stato creato da Tony, il pandoro
0: da chi
1: è stato
0: creato?
1: Da un toro.
0: Non lo so,
1: Apollo d'oro,
0: non lo so, ci sarà lì una sicuramente, ma non è questa la,
1: no,
0: la piazza adatta.
1: Sì, allora, cambiamo assolutamente.
0: Dalla piazza non adatta passiamo alla pizza, che è sempre adatta.
1: La pizza. A pizza, a pizza, a pizza, a pizza,
0: capumarolo, un go.

0: Poi, se dicevamo che
1: la pizza è nata a Napoli, già lo sappiamo.
0: La maggior parte delle mode nasce dall'America, invece la pizza ha spopolato nel mondo e nasce dall'Italia.
1: Sappiamo tutti la storia della pizza, perché c'era la regina Margherita e allora
0: che
1: il
0: non
1: pizzaiolo...
0: mangia la pizza con le dita. No, no, quello è un altro. Sì,
1: è nata a Napoli, va,
0: sì, il famoso pizzaiolo Raffaele Esposito.
1: Raffaele Esposito.
0: Che in onore della regina che si chiamava Margherita.
1: La regina Margherita, Raffaele Esposito, ha fatto la pizza.
0: Per tentare di creare una pietanza coi colori della bandiera italiana.
1: Ma voglio sfruculia, ha tentato di creare una cosa bella.
0: La bandiera italiana, ovvero sia rosso, bianco e verde.
1: Sì.
0: O verde, bianco e rosso, fate voi. No, è verde.
1: Non sai neanche come.
0: La bandiera italiana ha il verde attaccato nell'asticella.
1: Hai capito.
0: Poi c'è il bianco nel centro, sì, e il rosso nell'estrema destra.
1: È importante questo.
0: Che mettere il rosso nell'estrema destra, che sottende un colore di sinistra, lì faccio una battuta politica che è un paradosso. Ma attenzione, perché proprio nella ricerca dei colori della bandiera italiana, lui cosa fece? Verde basilico, bianco mozzarella,
1: basilico, a mozzarella, a pomarola,
0: a pomarola rossa, goppa.
1: E ci faccio una bella tondeggiata da pizza, pane, schiacciata.
0: La regina Margherita, che già era abituata a mangiare il pollo con le dita, si leccò i baffi dopo aver assaggiato la pizza, e in onore della regina la chiamarono Pizza Margherita. Uè, Napoli paesa!

0: E qui siamo tutti vogliosi diventati di pizza dopo questo programma. Durante questo programma,
1: ragazzi, ho mangiato
0: sono arrivate
1: pizza.
0: Perché ci hanno frainteso i nostri amici. Sì. C'è chi ha cominciato a mandare nei nostri canali social: io voglio una pizza con la pummarola in coppa, io voglio una marinara.
1: Le belle fotografie delle pizze. Ah, che fame, ragazzi!
0: Ce l'ha portata una pizza.
1: Piuttosto che una foto, mandateci una pizza. Ecco.
0: Sì, qualcuno ci ha scambiato per. Ci faceva ci ha fatto l'ordine della pizza. Sulla pizza oggi, che è predominanza italiana nel mondo.
1: Oggi qui a Shadow Slide abbiamo capito che si parla di cibo, ma si parla di cibo per capire anche le origini, no?
0: Esatto.
1: Per esempio la pasta
0: è un altro mito italiano vero che ha spopolato nel mondo. Sulle origini un attimo ci potremmo documentare, perché avevo delle teorie ma non so se sono vere e non voglio fare della falsa informazione.
1: Sì.
0: Sta di fatto che succede anche nel tema cibo che l'italiano all'estero tenta, ci sono quelli che si adattano, no? Io ma vado in Francia, mangio come i francesi, voglio provare la cucina, voglio provare cosa fanno in America. Poi al terzo giorno c'è una crisi di astinenza da spaghetti e pizza, che è una cosa fenomenale. Infatti gli italiani che ritornano dall'estero solitamente poi si vanno ad abboffare di pizza e spaghetti.
1: Sai che la pasta come la conosciamo oggi nasce nel Medioevo? Anche se dice la storia che esistono delle prove di noodles a base di miglio che sono risalenti addirittura a 4.000 anni fa.
0: Noodles potrebbe essere l'antenato della pasta, sì.
1: E gli arabi invece introdussero questa abitudine di essiccare l'impasto di grano duro per poterlo conservare e trasportare durante i lunghi viaggi nel deserto.
0: Quindi potremmo dire che l'ideazione è
1: ci sono gli arabi in mezzo, perché poi nel 1154 in Sicilia c'è la prima testimonianza storica dove un geografo arabo descrisse la produzione di una pasta a forma di fili, quindi lo spaghetto praticamente.
0: Che meraviglia!
1: Che nasce vicino Palermo, a Trabia per l'esattezza.
0: Quindi siamo anche orgogliosi che la Sicilia abbia fatto
1: la nascita, poi la diffusione. Prima si diffuse a Napoli, e infatti è famosa la pasta napoletana, e poi si è diffusa un po' in tutta Italia, Genova, in cui si è trasformata da cibo per le classi agiate a piatto consumato da tutti. Arriva, tu volevi la pasta, la pappa al pomodoro. Come facciamo?
0: La pappa pappa. Bene. Siamo ormai vicini al rush finale e adesso facciamo testo croce.
1: Lanciamo la moneta.
0: In una faccia della moneta c'è Angelo, in una faccia della moneta c'è Andrea.
1: E quindi è una moneta con due facce? E le monete hanno tutte due facce. C'è la testa e c'è la croce. Quindi chi è la testa e chi è la croce? Se ci sono due teste,
0: decidetelo voi. Intanto sta per iniziare la quarta parte, dove c'è il momento anche 70. No, 80 e 90.
1: 80 e 90.
0: Ci vogliamo mettere anche il 70,
1: ma
0: non lo so. Quello che succede,
1: succede.
2: Shadow Slide. E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai.

E altro che anni 70, qui siamo nel 1968. Aretha Franklin, la più grande, lei, 1968, Fank, siamo rientrati sempre su Shadows Light, la quarta parte, vinta con l'alcio della Voreta da Bè, che poi sono Angelo Franzone, quindi l'Andreone Lombardo che è già scappato via. Noi chiudiamo questa grande puntata con la storia della musica, abbiamo quindi ascoltato Fank, dalla viva bella voce di Aretha Franklin, la grandissima Aretha Franklin, con un brano del 1968 che poi comunque ci ha accompagnato per tutti gli anni 70, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare l'ottantissimo e il novantissimo uno dopo l'altro, ragazzi, che spettacolo, sentite qua, questa si urla, questa si intitola Tarzan Boy e parte con l'urlo di Tarzan che più o meno fa così. One, two.

Hey yeah. Ed è del 1998, questa ovviamente è una versione remix di Blue Day degli AFL 65, 1998, prima Tarzan Boy Baltimora, 1985, ragazzi, che storia della musica. Abbiamo aperto con Aretha Franklin, l'indimenticabile Aretha, e ovviamente siamo andati fino agli anni 80 e 90, e così, così, e lo Shadows Light poi ha il suo momento nostalgia, che ormai è qui nella quarta parte, ma adesso torniamo ai nostri tempi, torniamo anzi alla musica del futuro, perché c'è un brano di Maurizio Cagioni che si intitola Baci al sole, anche se ti riporta alla mente vacanze, estate, sole anche di qualche anno fa, però insomma Baci al sole è un brano fresco fresco uscito proprio quest'anno del nostro Maurizio Cagioni, che abbiamo anche avuto ospite telefonico qui a Shadows Live.

0: In taverna Umberto Primo con il mago Anthony. Attenzione ai santoni, attenzione, perché questo è un brano che vi mette allerta. Grandi, grandi, grandi. In taverna Umberto Primo qui a Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. È arrivato, insomma, alla conclusione. Oh yeah. E la chiudiamo storta? La chiudiamo reggae? La chiudiamo con Shaggy?
1: The girl next door.
0: It's a one man. Yeah. E allora, l'appuntamento è alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Mentre noi ci rilassiamo con un brano reggae che ci fa da sigla di chiusura per questa splendida puntata di Shadows Light. Alla prossima!

0: light.
1: Shadows light.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Uccise 3 persone sull'isola di Qasem. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. E nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale, ma anche Dnipro e Kryvyi Rih, 8 i morti. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come e-bike, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Indagati per frode in commercio e falso in atto pubblico, un imprenditore palermitano e una società. Italia nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno, oggi bollino rosso per 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno ad 11, tra cui Roma e Firenze. Attese temperature fino a 40 gradi. Sul Gargano si riattivano gli incendi e brucia anche la Grecia, 8.000 persone sono state evacuate a Creta. Calcio, un Mancini bis per la risalita azzurra. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Così il nuovo CT della nazionale ieri nella conferenza stampa di presentazione, cominciando quindi dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. È tutto, a più tardi.

0: grande luce che io.
1: La voce della Val Belluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

0: smancerie fai, mangi, caghi.
1: È giovedì 30 luglio 2026. La Chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la Giornata Mondiale contro il Traffico di Esseri Umani e la Giornata Internazionale dell'Amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 avanti Cristo, l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Auréole di moda all'epoca. Nel 1945

5, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. I 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato nel 1958, il cantante Elio nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle nel 1980 e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Bentrovati, buon giovedì 30 luglio con il GR delle buone notizie. Tra fascino mediterraneo e storia millenaria, la Sicilia e Capri rappresentano il perfetto connubio tra bellezza naturalistica e lusso, riconosciuto anche dall'altra parte del mondo. Non a caso i lettori della rivista statunitense Global Traveler hanno inserito le due isole nei gradini più alti della speciale classifica Best Island in Europe, premiando l'eccellenza dell'accoglienza e la bellezza paesaggistica. La Sicilia occupa il quarto posto della classifica, un gradino più sotto c'è Capri, al quinto posto regina del Golfo di Napoli. A pochi minuti da Milano adesso si va a raccogliere ciliegie direttamente dagli alberi. Si chiama Ciliegia Mi ed è il nuovo maxi ceraseto aperto a Novate Milanese dentro il Parco Nord. Qui potete passeggiare tra filari pieni di frutta, raccogliere le ciliegie con le vostre mani e portarvi a casa un cestino

0: Una nuova stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame porta il nome di Miley Cyrus. La cantante attrice ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia a Los Angeles, circondata dalla famiglia, dagli amici e da centinaia di fan accorsi fin dalle prime ore del mattino. Visibilmente emozionata, Cyrus ha posato accanto alla sua stella sul celebre marciapiede di Hollywood Boulevard, accompagnata dalla madre, dalla sorella e dal fidanzato. Nel suo discorso ha parlato del significato profondo del riconoscimento e della necessità di continuare ad evolversi artisticamente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Uccise 3 persone sull'isola di Keshem. Nella notte missili russi sull'Ucraina, vittime a Kiev, Kryvyi Rih e Poltava. 8 i morti, tra cui 2 bambine. Mosca parla di massicci raid su obiettivi militari, colpiti aeroporti, impianti industriali e centri di telecomunicazioni. 8.000 persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare. Le raffiche di vento impediscono l'uso di aerei per spegnere le fiamme. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nella sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Si continua a scavare, ma a rendere la situazione ancora più complessa è il caldo. Le temperature durante il giorno difficilmente scendono sotto i 35 gradi. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale entrano sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. Accelerata del governo sul decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo. È scontro politico, le opposizioni parlano di rischio per le libertà individuali. Tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svezina. Lorenzo Musetti vuole invece i quarti di finale dell'ATP 500 di Washington, grazie al successo sull'australiano Bokic. È tutto, a più tardi.

Le leonesse del giovedì sono ruggenti nello studio fucsia. Tutta la redazione è pronta a darvi sorrisi, spensieratezza e gioia. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Steven Alexander Wright sembra darsi pace quando disperato si domanda: come mai i numeri sbagliati non sono mai occupati? Ma tutte le risposte nel campo della telefonia sono pronte in Smart Wave. Questo è l'anno giusto per essere totalmente in onda dinamica con il telefonino. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook, se te va, Almanacca, e vi spiegheremo come fare.

Oltre ad accendere le luci, accendo anche i motori nel nostro meraviglioso studio Fuxa. Un caloroso saluto dalla vostra Iris Ajeur. Oggi non so se entrare in garage o in cucina. L'auto di cui vi vorrei parlare ha uno splendido motore 2000, 4 cilindri turbo, 16 valvole, 205 cavalli e raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Prodotta dal 1988 al 1993, ha vinto nei rally 25 campionati mondiali costruttori e 3 mondiali piloti. Secondo me, in molti avete già indovinato perché sì, sto parlando della Lancia Delta HF Integrale Martini Racing. Un'auto questa che negli ultimi anni sta vivendo una seconda giovinezza e di cui il prezzo è totalmente fuori controllo. Nonostante il mio cuore batta per il Deltone, che passione, credo che questi prezzi siano un pochino folli. Sotto i 100.000 euro non si trova nulla e si superano tranquillamente i 200.000. Calcolate che nel 1992 quest'auto era in vendita a 56 milioni di lire. Ma perché ho parlato di cucina all'inizio? Perché lo chef Antonino Cannavacciuolo è uno dei fortunati possessori. Sarà stato attirato dalla storia di quest'auto o dalla livrea che richiama la famosa azienda torinese di alcolici?

Il momento dei giochi qui a 7va.fm è arrivato, ma oggi non vi parlo di giocattoli che in asta hanno raggiunto cifre fenomenali. Immaginate di essere il pargoletto di genitori amorevoli, premurosi, famosi. Mamma e papà vi compreranno un delizioso cavallino a dondolo in oro. E parlo di oro 24 carati, ideato dal gioielliere Jin Satakana per la piccina di Beyoncé e Jay-Z, 26 kg di cavallino a dondolo per un valore di $600,000. Siete a bocca aperta? Sapeste Babbo Natale quando l'ho saputo? Ora gira la larga da casa Beyoncé.

sport e musica. Il nostro angolo in almanacca si ripete. Profumo della boccetta preziosa, testimonial pazzesca. Charlize Theron che da anni, vestita d'oro, si bagna in un lussosissimo Aman. Immagini che il noto brand del lusso utilizza da anni con successo e che quest'anno ha in sottofondo un rock urlato, aggressivo, per un profumo eccitante. It's

spot e ancora spot e testimonial. Oggi parliamo di guerra e pace, no, non del romanzo, ma della lunga storia d'amore e crisi tra Lancôme e Isabella Rossellini, figlia di due miti del cinema, modella e attrice. Per oltre 10 anni è stata il volto amatissimo dei prodotti Lancôme, creme, profumi. Poi arrivarono i 50 anni e zac, il brand la licenziò per età avanzata. Viva le cinquantenni! All'età di 68 anni, Isabella, davvero splendida, è tornata insieme ad un'altra testimonial storica, Julia Roberts, ad essere coprotagonista degli spot Lancôme. Yeah!

Buio in sala e ballate più che potete. Andiamo a Parigi, un sorso di assenzio e si va, si balla, si ama. Anno 2002, Nicole Kidman e Ewan McGregor ci facevano sognare e lui le sussurrava: la cosa più grande che tu possa imparare è amare e lasciarti amare.

Anche questa puntata di Almanacca sta giungendo al termine. Ancora una canzone e poi trattenete il respiro fino al nostro prossimo appuntamento di domani. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci.

0: dovete quindi impegnarvi in questo patto.
1: Silenzio, pace, relax, comodi sul divano. Accademia apre un libro da divorare. Sfogliamo il già premio bancarella Emanuele Trevi, che nelle pagine di La Casa del Mago racconta con delicatezza, dolcezza, ma anche ironia, la vita di suo padre.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò

contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford. Vincono i viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrizina. Lorenzo Musetti vuole invece ai quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic numero 105 ATP con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro. Lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso, il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al via il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia e Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fefe De Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo in Cina gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1 Papaya a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'Autodromo Internazionale do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E bentornati a Music Energy, questa puntata della settimana. Oggi abbiamo un ospite molto particolare, una ragazza giovanissima, fiorentina, bravissima, Laila Farag. Ciao Laila!
1: Ciao, sono Laila. Ciao,
0: che
1: a
0: piacere
1: tutti gli ascoltatori
0: averti
1: di Music Energy.
0: Laila, noi volevamo sapere qualcosina in più su di te, volevamo sapere un po', ecco, come inizia il tuo percorso musicale, come ti sei avvicinata proprio alla musica.
1: Allora, io diciamo che fin da piccola mi affeziono alla musica, perché in essa trovo un grande rifugio per me, una grande forma di libertà e soprattutto la sicurezza, perché se ero insicura in tutto quello che facevo, quando invece andavo a cantare mi sentivo proprio sicura di me stessa. Mi succedeva anche a scuola, in tutti i momenti della mia vita, e quindi fin da piccola mi sono messa a cantare.
0: E hai studiato, sì. L'hai fatto in maniera professionale, hai fatto serate piuttosto che in maniera, ecco così, l'hai cominciato per te, raccontaci un po'.
1: Allora, all'inizio l'ho cominciato per me, quindi da autodidatta, imitando magari gli altri cantanti, prendendo ispirazione dalla mia zia che comunque era una cantante, e poi però avevo il desiderio di farmi ascoltare. Infatti diciamo che il mio obiettivo è lasciare il segno nelle persone che mi ascoltano. E quindi da lì ho cominciato a prendere lezioni di canto, a far serate, eventi privati e anche a scrivere il mio primo inedito.
0: Ma mi hai detto una parola meravigliosa, hai detto lasciare il segno. Spiegaci un po' meglio questo concetto, che vuol dire per te lasciare il segno?
1: Allora, diciamo che per me è molto importante lasciare il segno, perché penso che siccome la vita è una, bisogna farsi ricordare il più possibile. E quindi diciamo che sono una ragazza che, anche se ha una vita molto concreta, mi alzo tutte le mattine prestissimo, ho la sveglia alle 4:30 per andare al lavoro,
0: e
1: ma nonostante
0: fai?
1: Ciò, praticamente io lavoro in un'azienda alimentare come operaia, ma nonostante ciò, anche se quindi ho un impegno di routine molto forte, non perdo mai la voglia di sognare e non perdo mai la mia vena artistica, e quindi canto, scrivo canzoni, poesie e anche sto scrivendo anche un romanzo autobiografico. Tutto questo perché mi piace mettere arte in una vita che può essere comunque monotona e molto, come si posso dire, razionale, come appunto un operaio in una fabbrica.
0: Ma io, dopo queste bellissime parole, farei seguito alle parole scritte da Franco Califano per Mia Martini, che tu hai interpretato con una cover meravigliosa. Il dolore di una donna innamorata con una relazione di una dipendenza affettiva, quindi una relazione, diciamo, distorta, un amore particolare. Io sì. Lo farei sentire subito. Laila Falag, Minuetto.

0: Sono trascorsi più di 40 anni e ancora oggi questa canzone continua ad essere canticchiata da moltissimi di noi, probabilmente perché tocca le note della vita, sempre attuali. Chissà quante donne si sono sentite in questo modo e continuano a rispecchiarsi in queste parole che Califfano ha cucito, secondo me, addosso precisamente alla Martini. Laila, bravissima, complimenti anche per la scelta, una scelta difficile, una scelta importante.
1: Sì, grazie mille. Diciamo che sono molto legata a questa cantante, ovvero Mia Martini, perché secondo me è un'icona musicale pazzesca. E diciamo che per mio gusto personale io adoro molto la musica, diciamo, più classica. Io mi ritrovo molto di più nella musica, diciamo, più, diciamo, di un tempo. In questa di oggi un po' meno. Quindi, diciamo, questi sono, è il mio genere
0: più
1: seguito.
0: È il tuo genere.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma a proposito del tuo genere, diciamo che anche il tuo inedito è molto vicino a questa canzone, perché se non erro, sì, Vado via, è una canzone che tratta il tema di quella che è la violenza sulle donne.
1: Sì, diciamo che Vado via tratta il tema della violenza sulle donne in forma moderna. Cerco di far trapelare questo messaggio in maniera un po' più pop, con qualche parola sempre abbastanza forte.
0: Ma come hai avuto questa, cioè perché questo istinto nei confronti, appunto, cioè sei una femminista, ti senti parte di una società a volte un po', diciamo, che ha degli atteggiamenti particolari nei confronti delle donne?
1: Beh, diciamo che non ho vissuto, per fortuna non ho vissuto in prima persona la violenza sulle donne, ma l'ho vista, cioè l'ho sentita vivere da altre persone a me vicine, e quindi prendendo varie testimonianze ho scritto questa canzone ispirandomi alle loro storie, alle loro emozioni. Quindi diciamo che sono parole che mi sono uscite grazie a loro, perché è un messaggio che deve essere importante, va bene, perché nessuna donna deve avere paura, però è che l'ispirazione me l'hanno data storie vere, di persone vere a me vicine.
0: Beh, molto molto interessante, sicuramente è un tema particolarmente attuale, soprattutto per il periodo che stiamo vivendo. Siamo vicinissimi ovviamente alle ricorrenze, il 25 credo sia la ricorrenza, e quindi sicuramente è un tema attualissimo. Veramente attualissimo. Laila, possiamo trovarti sui social? Sei social? La classica domanda.
1: Sì, sono molto social. Adesso, diciamo, principalmente utilizzo il mio canale YouTube al nome di Laila F. Mm-hmm. E sarò presto anche in tutti gli store, perché insomma devo a breve stringere un contatto con un'etichetta discografica, quindi mi troverete anche su Spotify, iTunes e quant'altro.
0: Beh, allora in bocca al lupo assolutamente. Laila, io spero di riaverti prestissimo da noi e ti ringrazio per aver battezzato la prima volta, insomma, Vado via in radio con il nostro programma Music Energy in diretta dagli studi di Independent TV. Laila, grazie per essere stata con noi. Io ringrazio il nostro DJ Shox, che è sempre presente e sempre in forma. DJ Shox, mandaci subito Vado via di Laila. Grazie Laila, alla prossima.
1: Grazie mille.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti.
1: Buongiorno dalla redazione. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Mosca parla di raid contro obiettivi militari e un missile avrebbe anche violato lo spazio aereo polacco. Le incursioni hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih. Continua la guerra tra Iran e Stati Uniti. Nella notte pesanti raid americani in Medio Oriente, uccise 3 persone, tra cui un bimbo di 2 anni sull'isola di Qasem. Un attacco iraniano ha invece colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso, ma il Pakistan fa sapere che sono in corso negoziati per la de-escalation. Incendio sui binari, circolazione bloccata dalle 4:10 sulla Milano-Venezia tra Verona, Porta Nuova e Porta Vescovo. Le fiamme sarebbero state provocate da una persona con disturbi mentali. Treni deviati e cancellati. Brucia la Grecia, 8.000 persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta. Torna il caldo in Italia con punte fino a 40 gradi. Oggi si entra ufficialmente nella quarta ondata di calore che durerà almeno per i prossimi 10 giorni. Afe e umidità alle stelle. Oggi bollino rosso a Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città saliranno ad 11 con l'ingresso anche di Roma, Firenze e altri capoluoghi del centro Italia. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong con l'Italia, già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Alle 11:30 l'atto conclusivo sarà contro gli Stati Uniti. È tutto. A più tardi.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Non ho ragione io, non hai torto tu.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buongiorno dalla redazione. Il prefetto di Torino frena i no-tab. Campeggio vietato a Susa e a Bussoleno. L'ordinanza è valida fino al 3 agosto nell'area dove gli attivisti avevano organizzato un'iniziativa. Il governo ha posto la fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. Seguiranno le dichiarazioni di voto, la chiama dei senatori e il voto finale. Rinviato invece il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare. Un missile russo cade in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. A Napoli un giovane di 25 anni è stato arrestato perché è ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi. L'economia italiana continua a crescere, anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Servizi in crescita, mentre agricoltura e industria registrano una flessione. Il volley, il sogno dell'Italia di De Giorgi nella Nations League, si infrange contro gli Stati Uniti ai quarti di finale. Azzurri travolti 3-0 e dagli ace degli avversari. Ora testa rivolta agli europei. È tutto, a più tardi.
1: Ma soltanto per le lampare, qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.
1: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Un saluto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella, nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale, tocca il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Mi auguro che non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini, le parole del Capo dello Stato. No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi, per la durata di 3 giorni, da aderenti al movimento NOTAV ed esponenti del centro sociale a Scatasuna. La motivazione dell'ordinanza è tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia torna in giunta per le autorizzazioni a procedere. Il voto sull'uso delle chat era previsto oggi in aula alla Camera, ma è stato rinviato. Forza Italia parla di anomalia. Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno. I ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze, un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi e un danneggiamento a Verona. L'economia italiana continua a crescere, anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Servizi in crescita, mentre agricoltura e industria registrano una flessione. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. 1. Incidente a Fortogna. Nella mattinata di sabato 18 luglio, lungo la statale 51 Alemagna, una bambina di 7 mesi è rimasta ferita a seguito di una caduta dal seggiolone. Il pronto intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Belluno ha permesso di trasportarla rapidamente all'ospedale, evitando conseguenze più gravi. 2. Controlli dei carabinieri. Durante il fine settimana, i carabinieri della compagnia di Belluno hanno arrestato una persona e denunciato un'altra nell'ambito di controlli effettuati in occasione di un concerto al Lago di Santa Croce. Le operazioni hanno portato all'individuazione di un'autovettura sospetta, segnalando un impegno costante nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. 3. Monitoraggio dei lupi. Secondo un recente rapporto dell'amministrazione provinciale di Belluno, il territorio è ormai completamente ricolonizzato dai lupi. Nonostante l'aumento dei branchi, si registra una diminuzione degli episodi di predazione sugli allevamenti, evidenziando l'importanza di un sistema di controllo efficace. 4. Celebrazioni per Tina Merlin. Per commemorare il centenario della nascita di Tina Merlin, partigiana e giornalista originaria di Trichiana, l'associazione culturale a lei dedicata e il comune di Borgo Valbelluna hanno programmato 3 eventi culturali che si svolgeranno entro la fine dell'anno, con la prima iniziativa che avrà luogo questa settimana. 5. Successo di Francesco Miotto. Il pilota bellunese Francesco Miotto ha ottenuto una doppietta nel campionato TCR Italy 2026 al Mugello, conquistando il primo posto in entrambe le gare. Nonostante un inizio di weekend difficile, Miotto ha dimostrato grande determinazione e abilità, portando a casa un risultato significativo per la sua carriera. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni, un grazie speciale a Francesca Zizzari e alla Shining Production per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant, e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro i Jethro Tull in tutti questi anni.
3: There have been many band members over the years, and beginning with the first four.
4: Nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità unica agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
1: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
3: I'm very lucky to have been able to work with all these people.
4: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
1: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nei Jethro Tull, fino alla new entry Jack Clark, se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
4: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
3: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
1: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
4: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato. Anche per una curiosa coincidenza, Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
1: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
4: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
3: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
1: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo in primis. Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
3: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
4: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: Jerusalem. E questa era proprio Over Jerusalem che troviamo dentro Curious e Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans-Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco mi fermo. Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
1: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
0: E poi te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
2: Interim Sleep, yeah. It's a difficult thing to do, to write a song.
1: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
2: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
0: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
1: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
2: Which might be different from the answer that someone else might find.
0: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
2: Technology, really, since I began...
1: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
0: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
1: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
0: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
1: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
0: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
1: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
0: Il flauto, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
1: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
2: It won't be too annoying.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione. Occhio, io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

Buon pomeriggio dalla redazione. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, lo dice il Presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. La violenza, ha aggiunto il Capo dello Stato, è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. E intanto il prefetto di Torino ha firmato un'ordinanza che vieta, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Erano previsti infatti 3 giorni di presidio dal movimento NoTab. Nordio, ti metto dentro una R4, una stella a 5 punte e la sigla BR. Questa è la scritta sciocca apparsa in via Portuensi a Roma all'altezza del civico 473. Il macabro riferimento è quello alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978 venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, barbaramente ucciso proprio dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Hacker che si fingono altri hacker. Il CertAgid ha individuato per la prima volta in Italia una nuova campagna informatica di tipo sextortion. Finti criminali che dicono di aver violato i dispositivi delle vittime per estorcere denaro. Hai guardato video espliciti? Pagaci $2000, il testo del messaggio ricevuto dalle vittime. La scherma è Grande Italia anche nell'ultima giornata dei mondiali di Hong Kong. Le ragazze del Fioretto hanno conquistato la medaglia d'oro battendo in finale gli Stati Uniti per 45-29, grazie soprattutto a una straordinaria prova di Arianna Errigo. Italia prima anche nel medagliere. È tutto. A più.

0: Un saluto dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT, sentiamolo.
1: C'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
0: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportive al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo, le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano, eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: Lo diciamo subito, è tornata dal Portogallo, è ripartita da Lisbona e riatterrata qui in Italia soltanto però per poche ore.

pare. Fatto sta che forse trascinerà anche qualcuno a caso della nostra redazione. Stiamo parlando di Hatuna e tra breve capirete il perché. Andiamo però per ordine. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Sono finiti i mondiali, entriamo in una nuova era. Adesso in poche parole bisognerà aspettare 4 anni, saranno duri da passare. A chi il mondiale è piaciuto, a chi non è piaciuto, vabbè, chiedetelo agli spagnoli se è stato un bel mondiale. Altro che pausa troppo lunga, situazione così, piccola pecca di qua, cose da migliorare di là, il nostro è uno sport non così americano, il nostro insomma il calcio, che è poi dopo quello più internazionale, quello più che interessa il globo terracqueo. Non dobbiamo però fare questi discorsi di sociologia abbinata allo sport, poi sociologia insomma situazioni così da pianerottolo, niente di che, perché abbiamo da scorrere tutta quanta la classifica. Allora ritorniamo sulla penisola iberica appena lasciata dalla nostra super mega arci Hatuna e vediamo cosa è successo, perché dobbiamo subito vedere che ha l'edizione da rilanciare, che ha già rilanciato per la verità la sua sexy lady, che già tanto ha avuto successo, torna in una edizione appena ritoccata, però insomma un bel remix per questo pezzone che davvero fa muovere tanto. Hatuna, sexy lady, zona 25.

versione roccheggiante di Já Sei Namorar, Laura Pausini nel suo portoghese brasileiro abbastanza impeccabile, beh, insomma quasi del tutto, diciamo non del tutto, però insomma non so.

Metamorfosi, spero che mi hanno fatto notare, guarda che sembra Metamorfosi normale, invece il gioco di parole è Col Metal, no? Metamorphosis Confess al 10, al numero 7, eccoli qua, Deep Purple a tutto volume, The Arrogant.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo de
1: From 7 bar FM alter radio Algo de
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo de
2: From 7 bar.fm alter radio Algo de
0: From 7ba.fm slash alter radio Algo de.
3: Ci siete tutti? Ci siete? Ok, allora arrivo anche io, Consuelo con voi. Un saluto a Chico Catenacci e a tutte le radio che ci trasmettono con l'Olgo Day. Oggi parliamo di moda, ma di una caratteristica della moda e di una teoria, la teoria della scarpa sbagliata. Uno dei concetti di stile più rivoluzionari e accessibili degli ultimi anni, nata da una intuizione della stylist Alison Bastein. La teoria dice una cosa semplicissima: per rendere un outfit davvero interessante devi abbinarci una scarpa che sulla carta non c'entra assolutamente nulla, direte voi, ma insomma, quante volte ci siamo guardati allo specchio pensando sì, il vestito è carino ma manca qualcosa, oppure sembra il manichino di un negozio. Ecco, la soluzione è proprio questa, la più assurda di quanto si possa pensare. Nel mondo della moda sta spopolando la wrong shoe theory, ovvero la teoria della scarpa sbagliata. Abbiamo detto, l'idea è della stylist Alison Bornstein ed è semplicissima: prendi il tuo outfit e invece di mettere le scarpe che si abbinano perfettamente, scegli il paio più sbagliato che hai nella scarpiera. Quindi un abito super elegante e femminile, niente tacchi, ma vai di sneaker da corsa. Un look totalmente sportivo, mettici un paio di mocassini chic o dei tacchi a spillo. Il segreto sta tutto qui: rompere le regole per creare personalità. E voi avete mai provato a sbagliare scarpa di proposito?

quello che i francesi chiamano nonchalance, e che però altri stilisti ovviamente non condividono, almeno la maggior parte. Però questa sta veramente funzionando.

Elton John con uno dei suoi capolavori, Your Song, tra i tanti ovviamente, uno più bello dell'altro. Noi torniamo con la nostra franchise nonchalance a cercare di fare abbinamenti shock in base a questa nuova teoria, che è quella della scarpa sbagliata. E per esempio il primo che potremmo proporvi, con un completo sartoriale da ufficio, quindi giacca e pantalone elegante, invece delle solite stringate, delle décolleté, infilateci delle sneaker retro un po' vissute, il look diventerà subito street and cool. Numero 2, il vestito lungo estivo, magari leggero, di seta. Non metteteci sotto i sandali, gioiello, sono davvero scontati. Provatelo con degli stivali scuri o dei camperos. Numero 3, per i più audaci, tuta sportiva o jogger felpati abbinati a un paio di mule

o tacchi gattino. Sembra una follia? È la divisa preferita delle top model quando viaggiano. Insomma, aprite quella scarpiera, usate il contrario del buon senso, fate come volete, perché questa è la teoria che permette anche di liberarsi dall'ansia del perfetto.

0: Sapete perché mi piace questa teoria della scarpa sbagliata? Perché poi alla fine ti vesti elegante e sotto rigorosamente porti le scarpe comode. Chiudiamo qui il nostro Algo Day. Consuelo vi ringrazia per aver trascorso questo momento insieme a parlare di scarpe sbagliate. Buon proseguimento, la linea torna a 7va.fm e a tutte le altre radio.
1: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Dolomiti Meteo. Messo dal centro valanghe di Arabba, giovedì 30 luglio 2026. La situazione generale. Tra giovedì e venerdì si avrà l'apice dell'espansione dell'alta pressione africana e dell'avvezione di aria calda sulle Alpi, ma anche nei giorni successivi prevarrà l'anticiclone, sebbene con un possibile lieve calo termico, in ogni caso con temperature anormalmente elevate. In questo contesto, nel fine settimana sarà possibile una certa attività termoconvettiva diurna. Lunedì un'asse di saccatura si avvicinerà da ovest, attenuandosi e richiamando temporaneamente masse d'aria ancora molto calda nella sua parte prefrontale. Il tempo previsto per oggi. Tempo piuttosto soleggiato con qualche cumulo a debole o moderato sviluppo che potrebbe portare locali e rovesci o temporali di calore sulle Dolomiti, per lo più assenti sulle Prealpi. Contesto termico sempre più caldo, con valori 6-7 gradi oltre le medie del periodo. Venti in quota deboli in rotazione da ovest a nord. Deboli o moderati regimi di brezza nelle valli. Tempo previsto per domani. Sulle Prealpi tempo per lo più soleggiato e stabile con modesti cumuli diurni, con rischio di fenomeni molto contenuto. Sulle Dolomiti maggiore sviluppo di cumuli nelle ore più calde e possibili locali fenomeni al pomeriggio sera. Contesto termico anormalmente caldo, valori di 8-9 gradi oltre le temperature medie del periodo. Precipitazioni al mattino assenti, al pomeriggio sera possibile qualche rovescio o temporale di calore sulle Dolomiti, per lo più assente sulle Prealpi, sebbene non del tutto escluso. Temperature in ulteriore lieve aumento, con raggiungimento dell'apice del caldo in quota. Su Prealpi a 1500 metri minima 18, massima 25, a 2000 metri minima 16, massima 20. Su Dolomiti a 2000 metri minima 15, massima 20, a 3000 metri minima 9, massima 11. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota deboli in rotazione da nord-ovest a sud-ovest in serata, a 5-10 km orari a 2000 metri e 5-15 km orari a 3000 metri. Sabato 1 agosto. Tempo tendente a divenire instabile, specie sulle Dolomiti, dove entro metà giornata lo sviluppo dei cumuli sarà intenso e potranno originarsi i primi fenomeni di instabilità, con parziale interessamento al pomeriggio sera dei settori prealpini, dove tuttavia il soleggiamento sarà meno limitato. Contesto ancora molto caldo, sebbene con lieve calo termico in quota. Precipitazioni al mattino assenti sulle Prealpi, possibili primi temporali su Dolomiti. Al pomeriggio sera rovesci temporali a tratti diffusi sulle Dolomiti, più sporadici o anche del tutto assenti sulle Prealpi. Temperature minime stazionarie, un lieve calo in quota alla sera, massime in contenuto calo in quota, stazionarie nelle valli. Su Prealpi a 1500 metri minima 18, massima 22, a 2000 metri minima 16, massima 18. Su Dolomiti a 2000 metri minima 15, massima 18, a 3000 metri minima 8, massima 9. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, con possibili raffiche in caso di temporali. In quota deboli in rotazione da sud-ovest a nord in serata, a 5-10 km orari a 2000 metri e 5-15 km orari a 3000 metri. La tendenza per domenica 2. Tempo in parte instabile, specie sulle Dolomiti, dove entro il primo pomeriggio potranno svilupparsi isolati temporali, un po' più presenti al pomeriggio sera. Sulle Prealpi per lo più assenti. Temperature sempre anormalmente elevate anche se impossibile lieve flessione. Venti deboli eccetto possibili raffiche temporalesche. Lunedì 3. Cielo poco nuvoloso al mattino con ampi tratti soleggiati, tendente a divenire variabile e instabile al pomeriggio, con aumento della nuvolosità fino a sera. Possibili precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, soprattutto in montagna. Temperature senza variazioni significative e sempre oltre la media. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Giovedì 4.500 metri, venerdì 4.400 metri, sabato 4.400 metri, domenica 4.300 metri, lunedì 4.300 metri. Prossimo bollettino 31 luglio.

bisogno di scolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica che nel corso della cerimonia del ventaglio Quirinale ha detto che quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi, ha detto Mattarella. Intanto si apprende del no al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa e Bussoleno. Lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento NoTav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. È stato spento un incendio di vampato in galleria della stazione di Milano di Porta Garibaldi all'altezza del binario 20 questa mattina, che ha provocato gravi disagi per i viaggiatori. I treni, come ha specificato RFT in una nota, hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo. L'economia italiana continua a crescere. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat nel secondo trimestre di quest'anno, il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2025, mentre il confronto con lo stesso periodo dell'anno segna un aumento dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica. Siamo al calciomercato. La Roma ha trovato un accordo con il Wolfsburg per il cartellino di Kouliarakis, operazione da 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter accoglie invece John Stones, il difensore inglese arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche. È tutto, alla prossima edizione.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana, che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT, sentiamolo.
2: C'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
1: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportive al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo. Le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley, ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League, è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano. Eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

d'accordo. Vecchia scassata borghesia. Ribaltare le parole, invertire il senso fino allo sputo, cercando un'altra poesia.

Buon pomeriggio dalla redazione. È stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Dopo il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di un attacco missilistico russo nell'Ucraina centrale. Colpiti anche aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale e centri di telecomunicazione e logistica militare ucraini. No al campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notab unitamente a esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella. Da oggi, 30 luglio, le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone, ha detto il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. Lo sport: l'Italia è campione del mondo nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianna Enrigo, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie, vincendo anche con ampio margine il medagliere per nazioni. È tutto, alla prossima edizione.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

l'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio, la gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. non è vero, questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way, era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way, mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60, aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pockets.
1: Golden Classic.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Start spreading the news, I'm leaving.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone.

0: Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea, lo ha detto il portavoce della Commissione Europea Regnier rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, assicura invece Palazzo Chigi. Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata da reparti antisommossa. I NOTAV si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, lo ricordiamo, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere il presidio che avevano previsto. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da Bolino Rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, ma si prevedono fino a massime di 41 gradi domenica. Da oggi 30 luglio le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio, dichiara il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, ovvero la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, scusi. No, gentilmente, cosa usare per quei ciccioli di salame che rimangono incastrati?
3: Come?
4: I ciccioli del salame, quelli quando uno lo mangia che gli rimangono tra i denti, che si fa fatica a togliere poi. Cosa si usa?
3: Ah, senta, non mi chiedo, non sono mica il dottore.

Io non so voi, ma a me capita molto spesso, specialmente quando vado a mangiare fuori al ristorante, di iniziare con antipasto misto, affettati, salumi, formaggi e il famoso salame, quello nostrano, che ha quei bei ciccioloni di grasso grossi quanto un mignolo. Ecco, di mangiare un paio di fette e di ritrovarmi il grasso tra i denti. Io vi consiglio, quando andate a mangiare fuori, di portarvi sempre dietro uno stecchino di filo interdentale, no? Così, pronto all'esigenza, non si sa mai. Detto questo, abbiamo incominciato veramente in maniera schifosa la nostra nuova puntata di Supermarket Show, sempre con voi, Daniele Dalmuto al microfono. Cosa avremo combinato oggi? Vedremo un po'.

Ed oggi ricordiamo Beata Anselmina delle Scale Storte. Abitava in una casa con una scala così storta che nessuno voleva salirci. Lei la usava ogni giorno senza mai cadere, dicendo: se guardi dove vai, anche il torto diventa diritto. È patrona degli equilibristi quotidiani, delle case vecchie e di chi affronta le cose malmesse con fiducia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa al disturbo. No, le volevo chiedere per questa storia delle scale, quindi, che erano storte.
0: Le scale che erano storte?
1: Sì, di Anselmina, diceva che abitava in questa casa con una scala storta.
0: No, no, sì, forse sbaglia persona.
1: No, no, no, no, non, le, non lei.
0: Di Aldo Moro 11.
1: Quindi lei non ha le scale storte?
0: No, no, no.
1: Ho capito. Ma come mai aveva questo problema questa beata che diceva che lei riusciva a salire comunque?
0: Ma guardi che non abita questa persona, non siamo in quattro.
1: No, no, no, no, lei non ha, cioè, no, è una beata, beata Anselmina delle scale storte, per quello che non può abitare lì, non c'è più.
0: Guardi, non so niente, mi dispiace, non so cosa dirle. Buongiorno.

0: E voliamo ora a Giacarta, dove Giacarta vieta di mangiare la carne di cane e gatto per scongiurare la rabbia. Io la vieterei vita natural durante. È stata una decisione storica e controversa. La capitale indonesiana ha approvato una nuova normativa al regolamento che vieta la vendita e il consumo di animali portatori di rabbia, tra cui cani, gatti, pipistrelli e altri. Il provvedimento annunciato dal governatore punta soprattutto a prevenire la trasmissione della rabbia, una malattia ancora presente in alcune parti dell'Indonesia. Ora, nell'articolo non è specificato se è stata una normativa solo per scongiurare un'epidemia che stava per nascere, oppure è una cosa vita natural durante, non lo so, io me lo auguro, perché comunque mangiare animali del genere proprio neanche nella preistoria.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi il disturbo, no, per questa storia che non si può più mangiare la carne lì in zona.
1: Oh, a me mi sta raccontando una favola, perché io non so niente.
0: No, hanno vietato il consumo di carne di animali d'affezione, quindi di cani e di gatti, perché potrebbero trasmettere.
1: Cos'è, una barzelletta? Mi sta raccontando una barzelletta?
0: No, a Giacarta è successo.
1: Vabbè, insomma, qui penso che non ci sia bisogno di mettere la proibizione di mangiare i cani e gatti, almeno qui da noi non si sono mai mangiati.
0: Ah, lì non si mangiano, no, perché magari con tanta gente che viene dall'estero, dai paesi orientali, c'è chi...
1: Senta, io qui, oddio, noi siamo in un paesino, ci saranno anche quelli che vengono dall'estero, però io non ne ho nessuno vicino.
0: Non ha mai sentito qualcuno cucinare spezzatino di cane, per esempio, cose così?
1: Ah, sì, questa è la barzelletta dei cinesi, però io gliel'ho chiesto con i cinesi una volta, mi hanno detto che loro non l'hanno mai mangiato, però faranno loro. Ecco.
0: Mangiano meglio in Italia la buon carne di maiale, ciccioli insaccati, piuttosto che i cani, che più saporito sicuramente, ecco.
1: Sì, sì, però io non ho capito il senso della sua telefonata.
0: No, così, era una telefonata informativa, perché abbiamo letto la notizia prima.
1: Se volete leggere le notizie, delle barzellette ne raccontano dalla mattina alla sera.
0: È
1: quindi...
0: vero anche quello. D'accordo, la ringrazio.
1: È vero.
0: Buona giornata.
1: Prego?
0: No, dicevo buona giornata.
1: Ah, grazie, tanto a lei, guardi.

0: Sì, pronto, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle che cosa doveva dire alla fine.
1: Io?
0: Sì, perché
1: io non devo dire
0: no,
1: a chi?
0: A noi, perché dice un giorno mi dirai. Quindi volevamo chiedere che cosa dovrebbe dire.
1: No, ma lei cos'è, matto?
0: No, no, perché è lo stesso titolo della canzone.
1: Lei è matto, giusto?
0: Un giorno mi dirai, 2016, canzone sul rapporto genitori-figli, sull'attesa di essere compresi, sull'amore che spesso si manifesta tardi, quando si cresce. Il testo parla di incomprensioni, distanza emotiva e riconciliazione. È un dialogo ideale tra chi educa e chi viene educato. Intima, matura, molto emotiva. La vittoria a Sanremo 2016 ha riportato gli stadio al centro dell'attenzione, mostrando quanto sappiano ancora parlare al cuore.
2: Un giorno ti...

0: Pronto, pronto, chiedo scusa. No, gentilmente, poi alla fine poi era stato detto?
1: No, un attimo, non ho capito, ti ripeto.
0: No, dicevo, alla fine poi avevate detto qualcosa, cioè un giorno mi dirai, cioè avete detto poi?
1: Ma di che cosa?
0: Della canzone.
1: Di cosa sta parlando? Io non so niente di questo.
0: No, degli stadio.
1: No, no, guardi, qui non ha chiamato nessuno per verificare qualche cosa.
0: Cioè, quindi non avete avuto modo di dire nulla?
1: No.
0: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
1: Prego.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Chiedo scusa, scusi il disturbo, gentilmente. È il consorzio agrario. Voi avete fatto l'ordine per caso di un piccione da guardia, quelli da mettere davanti alla porta?
0: No.
1: Mi sente?
0: Sì, ma cioè, perché mi chiede queste cose?
1: No, no, perché siccome il corriere ha smarrito, noi avevamo una consegna su Repetti, però non siamo sicuri che fosse lei, per quello che sto facendo due... l'avete ordinato voi?
0: Che cosa?
1: Questo piccione?
0: No, no.
1: Chi può averlo ordinato di voi, insomma?
0: Guardi, non saprei proprio, ma la scala 10?
1: No, non lo so, perché poi noi non siamo autorizzati a salire, noi lasciamo solitamente davanti alla porta, però è una gabbietta con un piccione da guardia, quelli che si appendono davanti alla porta, che quando uno si avvicina fanno il verso di richiamo, in pratica, per avvisare.
0: Guardi, io non lo so questo.
1: Ma chi, chi può averlo fatto questo eventualmente questo ordine?
0: Guardi, non saprei dirle, guardi.
1: Cioè, vuol dire che l'ha fatto lei o l'ha fatto qualcun altro?
0: No, io? Io assolutamente.
1: E chi l'ha fatto? Guardi, le faccio sentire il verso, fa così. Sente? È questo animale qui, in pratica, che l'abbiamo qui nella gabbietta.
0: No, guardi. Io assolutamente.
1: Ah, non è suo quindi il piccione?
0: No, assolutamente.
1: Ecco, e che cosa avevate preso voi, scusi? Avevate ordinato qualche altro animale?
0: No.
1: Ah, quindi c'è stato
0: proprio
1: un errore, quindi?
0: Sì, è un errore, allora.
1: Ah, ho capito. Va bene, allora...

0: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Ora torna con noi un artista che è già stato con noi qualche tempo fa. Stiamo parlando di Mattia Mellacca, che è già collegato telefonicamente con noi, che viene a presentarci il singolo Io Sto Con Te. Mattia, bentornato al Supermarket Show.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Mattia, in questa calda estate noi continuiamo sempre a supportare il miglior mercato indipendente. Ci fa piacere quando venite così, tornate a trovarci all'interno del nostro supermercato. Mattia, Io Sto Con Te è una vera dichiarazione d'amore per l'Harley e per la strada. Cosa si prova quando la moto smette di essere un semplice mezzo e diventa una compagna di viaggio capace di far parlare i silenzi?
1: Urca, che domandona. Beh, insomma, tutti i bikers come me sanno che quando tiri fuori la tua Harley dal garage e ti metti in strada, già da subito provi delle sensazioni, indipendentemente dalla destinazione. È proprio la compagna di viaggio ideale, come la tua ragazza o il tuo partner che prendi per mano e l'accompagni, non importa dove stai andando, anche solo fare una passeggiata, già lì provi delle sensazioni bellissime che solo appunto chi ha un Harley e chi è un biker può capire. Sono sensazioni profonde, sono sensazioni di libertà, sono emozioni che proprio nascono dal profondo.
0: E poi ascolta Mattia, quando si parla di moto, di biker, l'Harley Davidson è la moto per eccellenza che viene subito in mente, un po' anche per il mito, lo stereotipo del motociclista, però è quella, sì. Nulla togliendo, ce ne sono tante altre per carità, però l'Harley è l'Harley, poi col suo rumore, il suo rombo che è inconfondibile.
1: Assolutamente, guarda, io non voglio denigrare, non è questo il senso della canzone, insomma, io posseggo una Harley Davidson, quindi ovviamente parlo di quello, però sono cresciuto in questo mondo con un detto che mi disse un amico, che è la differenza tra motociclista e biker. Il motociclista ha una moto, il biker è la sua moto.
0: Esatto.
1: Ed è una definizione che già dice tutto, no? Tra
0: certo.
1: Chi ha un Harley e chi ha un'altra moto. Non vuole essere denigratorio, è proprio un modo di vivere.
0: È un modo di vita.
1: È uno stile di vita completamente diverso.
0: Esattamente. Mattia, il brano è diventato anche l'inno ufficiale dei Ravenna Chapter. Quanto c'è dello spirito, del senso di fratellanza e della libertà di questo gruppo all'interno delle tue note?
1: Ah beh, è fondamentale. Io faccio parte della Ravenna Chapter da un po' di tempo. Proprio in questi mesi stiamo definendo l'evento annuale che si chiama San Giovese Tour. Prenderà luogo il 4 e 5 settembre. Abbiamo già ricevuto centinaia di richieste da tutta Italia, perché ogni concessionaria Harley Davidson ha il suo chapter. Io faccio parte del Ravenna Chapter, quindi Harley Davidson Ravenna, e quindi insomma è un'emozione sapere che ci saranno centinaia di moto lì per il Ravenna Chapter. Insomma, è tanta roba.
0: Immagino. E poi sai cosa? Portiamo in giro un po' della nostra bella Romagna per l'Italia e poi Sangiovese, insomma, un po' di quel vino anche, che forse è uno tra i più buoni che abbiamo nel nostro paese. Mattia, allora, prima di ascoltare il tuo nuovo singolo, ridacci un refresh dei contatti social per venirti a trovare sul web.
1: Allora, Instagram e Facebook mi trovate come Mattia Mellacca, molto semplice.
0: Mattia Mellacca, grazie per essere stato con noi al Supermarket e ora ci ascoltiamo Io Sto Con Te. Alla prossima e buona estate.
1: Alla prossima, ciao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa.
0: Ma chi cerca di per...
1: Salve, no, guardi, io sono l'autista del consorzio agrario di via Scrivia. Siccome sto arrivando con la consegna,
0: no, interessava... no, allora guardi,
1: scusi,
0: allora
1: che ho la confusione. No, un attimo che guardo l'indirizzo, perché io ho per... via giusto 26.
0: Sì.
1: Tanto che signora, io ho i tre animali sul camion da stamattina, li devo venire a portare lì. Perché poi devo tornare.
0: Ma qui? Ma lei allora lei ha sbagliato, guardi, perché io sono una donna che fa poco 90 anni, sono sola, sto per... Sì, ma...
1: Però io vi devo, cioè, io ho soltanto la consegna, non sono i miei, cioè io vengo per nome del consorzio agrario.
0: No, no, ma guardi, allora avete fatto sbagliato, perché sì.
1: Però io dove le metto, signora? Ho tre pecoroni sul camion.
0: Importa a me, io le voglio davvero, ma scherzo davvero? No, ma chi allora, gli ha detto di portarli qui?
1: Ascolti un attimino, senza che si arrabbi, perché non voglio farla scaldare. Il discorso è che io sono l'autista, quindi io ho soltanto la consegna da effettuare, no?
0: E
1: io
0: non come gli hanno detto, come?
1: No, io ho e ho questo civico, via di che non sono della zona. Castiglione
0: allora,
1: della Pescaia.
0: Allora è sbagliato anche il numero, perché è 28 io sto.
1: Però signora, se lei io li rilascio, cioè io li lascio lì sotto.
0: No, ma lei scherza davvero, ma io chiamo carabinieri, porca miseria.
1: Scusi, ma lei non ha. Mi perdoni, cos'è, una fattoria, una casa di campagna?
0: No, sono qui, sono in paese, proprio un piano centro.
1: Vabbè,
0: qui non fanno il mercato.
1: Signora, li dia qualcuno tre pecoroni, io li lascio lì e poi li giostrate voi.
0: Ma lei è pazzo, davvero,
1: Ma mi scusi, cosa faccio io? Mi porto tre pecoroni a casa adesso.
0: Ma lei le riporti indietro, avete sbagliato indirizzo.
1: Ascolti, mi scusi, facciamo una cosa eventualmente, se io glieli lascio lì, poi magari la prossima settimana...
0: Aspetta, ma dove li lascia? In piazza, c'è il mercato.
1: Magari li lasciamo lì legati, tanto non sono grossi, li leghiamo al cancello e in qualche modo si farà.
0: Sì, ma scherza, gli ho detto che io chiamo carabinieri, io non voglio nessuno.
1: Ma lei non conosce, scusi, non conosce nessuno che gli possono interessare le pecore eventualmente?
0: Ma a me, a chi?
1: Non lo so, se ha qualcuno, non è che ha qualche parente che le ha ordinate magari a nome suo?
0: No, non credo proprio, guardi, io non lo so, ecco, tanti.
1: Però
0: capito?
1: Il civico è quello, io mo mi metto in difficoltà, come faccio?
0: A me mi mette in più difficoltà, io chiamo carabinieri, vi mettete a posto, perché io non c'entro niente, ecco.

0: perché...
1: Amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata. Vi ricordo, TuneIn, Amazon Music, Audible per riascoltare tutti i nostri podcast, le puntate di questa settimana e le più vecchie. Invece le interviste, quelli di tutti i ragazzi, gli artisti che transitano all'interno del nostro programma, li potrete riascoltare su Spotify cercando le interviste di Supermarket. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

0: Bentrovati dalla redazione. Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto, lo ha disposto il prefetto di Torino dopo gli scontri e le violenze notab avvenuti lo scorso sabato. Con altre due ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche per chi vicini ai cantieri TAP. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale, ma arriva la replica immediata di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci anche all'avanguardia. In risposta al missile russo entrato nello spazio aereo polacco, la NATO e la Polonia hanno attivato le loro difese aeree e terrestri. Il comando supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco e ha sottolineato che la NATO continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il suo territorio dell'alleanza. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da Bolino Rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire in pronto soccorso con un aumento degli accessi. Oggi è l'Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale delle risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con e già farsa di con DJ.

0: Quindi se te va di JK7 in Summer Edition, spesso in catwalk modalità, però non ci sono sottotitoli veri e propri, perché diciamo che siamo in Helicopter Edition, nel senso che dobbiamo inseguire Ekaterina DJ, perché se ne va in giro per l'Italia, beata lei, ogni tanto qualche capatina la facciamo anche noi, chissà che ci si incontri quasi casualmente, però in effetti siamo fedeli al sottotitolo, sfoglia dove andare, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti vogliamo sapere tutto quanto di lei e in qualche maniera siamo sulle sue tracce, almeno telefonicamente l'abbiamo acchiappata. Vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, ciao se te va, ciao ragazzi, ciao a tutti, come va?
0: Ma ti trovo meno pimpante, mi sa che il caldo ha agito anche su di te, io mi sforzo perché sai almeno
1: ma
0: quando...
1: Sì, guardi, fa caldo ragazzi, fa caldo.
0: Io nel fuori onda sono molto più allo stato gassoso, poi insomma al microfono mi sforzo, ma invece ti vedo proprio... No, anche
1: per... fa caldo, vabbè, comunque... Adesso dove vado non spero che non facesse così caldo, ma mi sa che fa più caldo però.
0: Vabbè, però l'estate...
1: Ma io scaldo di più poi, cioè, quando arrivo lì.
0: Quando arriva...
1: ancora di più, il caldo non lo sentiranno.
0: Se uno vede sulla locandina ufficiale del Vibe, non so se si pronuncia così, allora si rende conto che davvero ciò che dici, tutta quanta pericolo biondo, biondissima, accessori rigorosamente neri, di quelli che piacciono a tutti quanti i maschietti, no? Quegli accessori complicati, dallo stivale, guanti strani, vabbè, il resto bisogna vedere, perché tanto su tutti quanti i nostri profili è recitata la locandina ufficiale. Quindi sui piatti ci sarà Ekaterina DJ. Stiamo parlando del 24 di luglio che si avvicina a larghe falcate. Si tratta di un venerdì appunto che si avvicina tantissimo. In voice ci sarà Stefano Sabatini, giusto?
1: Sì, in voice sarà Stefano Sabatini, grande voce che mi accompagnerà tutta la serata il 24 a Vibe, Paul and Disco Club. A Cariati ragazzi, in Calabria, tutti quelli che si stanno in Calabria, ci saranno più di 3.000 persone, quindi vi aspetto perché sarà musica proprio alla grande, quindi in console ci sarò io come special guest e sono felicissima di arrivare in Calabria, perché veramente veramente è bella Calabria.
0: La famosa
1: Liguria ci vuole.
0: La penisola nella penisola, perché sai che l'Italia è una penisola, però la Calabria è una penisola della penisola. È la famosa Magna Grecia, no? Perché è così che è nata. Quindi grandi tradizioni, grandi storicità, no? Un territorio veramente che ha tanto da dire. Là, attenzione che c'è l'Anduja, no? Cioè il piccante migliore, no?
1: Come? È consigliato mangiare quella piccantezza proprio calabrese, che è la Calabria, è bellissima ragazzi, poi è il Vibe locale è bellissimo, c'è, avrò un schermo dietro proprio pazzesco con i tavoli privé, tutto il resto, quindi già sono tanti prenotati, andrà in giro comunque anche il mio manifesto, lo vedrete, per chi si trova in Calabria venite a trovare.
0: Ricordati di farci qualche selfino, qualche reportage, mi raccomando, perché sennò non andiamo d'accordo.
1: No, lo facciamo. Poi volevo dire, per chi si trova in Calabria, informazione dei tavoli.
0: Sì.
1: Sai, che si trova a Sant'Agata, Sant'Angelo?
0: Sì, contrada Sant'Angelo di Cariati, vedo qua.
1: Sant'Angelo, sì, scusami. Scusami, per informazioni Domenico, grande Domenico, che sono uno dei organizzatori, il numero di telefono 351-033-5280, quindi sarà veramente tanta start, ore mezzanotte, quindi sarò in console.
0: E beh, insomma, un incontro ravvicinato e Caterina DJ potrà farsi finalmente il selfie con voi. Se siete in zona, raggiungetela. Sarà una serata che vale la pena vivere, quindi anche se deve fare qualche chilometro in più. Quindi attenzione, perché è disponibile su tutti quanti i nostri profili ufficiali anche il numerettino per riservare il vostro tavolo, perché insomma sono prenotazioni che vanno davvero a ruba. Il 24 di luglio al Vibe con Ekaterina DJ, la nostra super che ogni tanto ci regala le sue ospitate all'interno della DJ Cake. Comunque adesso si inizia a snocciolare. Quella che abbiamo in sottofondo è la posizione numero 25. Sapete che fanno molto a sportellate nel periodo estivo tutti quanti i dischi della classifica. Dobbiamo rinunciare a delle tracce, perché ovviamente per esserci tre nuovi ingressi ci sono tre fuoriuscite. Comunque un altro che si preannuncia gran successo per Hugel

0: completa, ma il titolo ufficiale è semplicemente composto da 5 letterine, quelle che vanno a identificare la parolina shine. Usual New Entry di zona 25, prima di passare alla 22, ancora con Ekaterina DJ, che dovrebbe essere in linea. Ci sei? Pronto?
1: Ci sono, non scappo.
0: No, perché ti vedevo incline all'evaporazione, perché...
1: Guarda, sono stesa sul divano.
0: Vedi?
1: Ecco, con io la mia condizione alta bomba.
0: Quindi ti conservi.
1: Tra un po' devo scendere in studio, che devo preparare tutto, devo preparare la musica, devo preparare, vabbè, sai, c'ho anche un negozio di dischi, quindi
0: nella tua tana giustamente sei avvantaggiatissima, è così. Però io qua, che ho le mie fonti, ho i miei informatori, so che dopo, una volta che sarai lì a Cariati in Calabria, insomma, ti fermerai un po', come si dice, uno ci prende gusto, e addirittura ti raggiungerà l'iconica Miss Italia di qualche anno fa, Nadia Bengala, un personaggio pazzesco, veramente cercato in tutti gli eventi più importanti. E quindi ecco che in due andrete a curare Armonia d'Estate, giusto?
1: Sì, sì, ci sarà anche Nadia Bengali, all'ex Miss Italia, bellissima tuttora, non è cambiato di niente. Tra l'altro è la mia amica, è la mia sorella, è bellissima. Una volta te la faccio intervistare.
0: Sì.
1: Poi andremo subito dopo questa serata del 24 all'Armonia dell'Estate, proprio in centro storico di Cariati, in via 20 Settembre. Non a Genova, perché in via 20 Settembre c'è anche a Genova, ragazzi, ricordatevelo. Siamo in Calabria, tutt'altra parte. Comunque ci sarà tutto, ci farò DJ set che inizierà praticamente dalle 9, diciamo, fino alle 22:45, con tutte le degustazioni. Poi ci sarà i negozi di arte, moda, creazioni artigianali, arte, c'è Made in Italy, la mia amica Fina, che mi ha invitato, che fa tutto fatto a mano, i corpetti bellissime, che tra l'altro questa in foto, quel corpetto lì che lo vedi sulla locandina, è fatto proprio da lei. Poi ci saranno le tradizioni, gastronomie, tutto tradizionale, trattorie, cioè bellissimo, ragazzi, in passeggiata proprio vivi una notte indimenticabile con la musica, moda.
0: Insomma, un bustino davvero. Io sono rimasto in silenzio, perché sono rimasto a bocca aperta.
1: C'è di tutto sopra.
0: Veramente sei fantastica, ancora più bella, ancora più pericolosamente bionda. Le cuffie sono immancabili, quindi l'invito a visitare questa locandina molto elegante, notturna, serale. Tra l'altro mi fanno notare che, insomma, attenzione, perché si parte alle 21:30, non proprio alle 21, ma si va avanti fino alle 23:30, è almeno quello che mi dicono.
1: Fino al 23:30,
0: quindi, cioè, te la vuoi squagliare prima, mi sa che c'è qualche

Nadia Bengala a Cariati, piena Calabria, con queste armonie d'estate, una serata fantastica da vivere in uno dei centri storici più pittoreschi di Italia, che comunque è bellissima dappertutto, però insomma lì una capatina, fossi in voi la farei, soprattutto se non dovete affrontare troppi chilometri, già che le radio cosparse sul nostro territorio sono tante. Magari uno dice finalmente vado a conoscere Caterina, se magari qualcuno non l'ha ancora fatto. Noi ci spostiamo velocemente in zona 22 e poi saremo ancora con Eka, Alok e Jennifer Lopez per questa Everything's Fine, new entry di 7 giorni fa.

0: Rock e Jennifer Lopez, che non hanno voluto andare oltre qualche decibel, però è così che si ottiene la sensualità da una voce femminile. New entry di 7 giorni fa, dalla posizione 25 già in piazza 22. Quindi due grossi appuntamenti per una Ekaterina DJ che diventa calabrese, almeno per un weekend, insomma la calabrisella. Sai che c'è un pezzo?
1: Divento calabrese proprio a parte. Io divento calabrese perché si mangia bene, visto che adesso posso mangiare, cari miei ascoltatori benissimi, che vi adoro a tutti, a parte a te, Francesco, ti adoro.
0: Grazie.
1: Magno.
0: Sì, perché.
1: Poi magari quando torno con il dialetto calabrese.
0: Perché non tutti sanno che
1: a posto di mangiare, capito?
0: Perché Caterina DJ, non tutti lo sanno, ma oltre a essere una DJ fantastica, appunto sempre in giro, richiestissima, è anche un'atleta di bodybuilding, specialità bikini, credo che si chiami, giusto?
1: Bikini fitness è una categoria del bodybuilding la più leggera, quindi più femminile.
0: E quindi ogni tanto devi stare a stecchetto per raggiungere i pesi, la forma, la tonicità, giusto? Ecco perché
1: sì.
0: quando poi
1: non... muscolo, ragazzi, non avete paura, se mi venite a suonare, a trovare in console, se venite, che qualcuno si trova, come abbiamo detto, in Calabria da me quando ho queste due date, nessun problema, io sono dolcissima, non sono una muscolosa.
0: Solo quando sei sotto evento, insomma, ti metti a stecchetto, invece sei pronta alle grosse tavolate calabresi. Noi siamo pronti con un'altra traccia.

0: Abbiamo quindi in posizione numero 16. Quando c'è Eka, io do i numeri un po' a caso, però dai, il terzo ascolto è questo, perché mi fai veramente perdere il senso dell'orientamento. È una persona fantastica, è troppo tempo che non ci vediamo però dal vivo, però siamo sempre rimasti in contatto, però sei diventata genovese, qua siamo Chieti, Pescara, quindi che dobbiamo fare? Però prima o poi ci incontreremo questo weekend.
1: No, no, sì, sì, quello di certo, sicuramente, anche più presto, più prestissimo, perché prima di iniziare le gare, poi comunque, vabbè, comunque ce ne ho le altre gare tra tanto. E quindi verrò quest'estate, quindi sperando di venire da agosto da voi.
0: Eh beh, anche perché è ora. Tra l'altro abbiamo sfiorato l'incontrarci proprio nel weekend, purtroppo abbiamo tappe e date diverse, quindi rimandiamo, ma capiterà che ci incontriamo. Quindi facendo un attimino da situazione da roadmap, no? Quindi allora weekend in Calabria, sempre in Cariati, Contrada Sant'Angelo, venerdì 24 luglio al Vibe, questa seratona di discoteca con questo staff per info e tavoli, con Domenico che già ha il telefono in ebollizione al 351-033-5280, ma è un numero che trovate dappertutto sulle nostre posizioni ufficiali. E poi, già che sei lì, ti fai la doppia, perché già sai di rimanere affascinata dall'aria tipica di Cariati, e ti tratterrai anche in centro storico sabato 25 dalle 21.30 alle 23.30 con Nadia Bengala, che ti raggiungerà sul posto per questa armonia d'estate, quindi un salotto all'aperto, no? Farete una serata davvero da non perdere.
1: Sì, ci sarà anche qua tanta gente, perché comunque il centro storico del paese, veramente a Cariati, è veramente bella, mi hanno parlato veramente bene, proprio bella. Poi loro sono accoglienti, sappiamo come sono i calabresi.
0: Poi c'è questa cosa loro classica, vabbè, tu farai il DJ set, ma qua mi informano, poi ci sarà la grande riffa, no? Che è questa specie di lotteria, di sorteggio, perché saranno estratti 5 premi offerti proprio dai commercianti del centro storico, e là ci sono dei negozi importanti, quindi attenzione, perché uno dovesse avere il biglietto vincente, va a casa veramente con un bel regalo. Quindi una serata davvero da non perdere.
1: Bella, bella, più tranquilla del 24, eh? Cioè, in senso, meno male che inizia la sera, perché sera starei in coma un po', posso andare anche al mare, capito, in spiaggia, mi rilasso un po' con la Nadia, quindi con i suoi 3 cagnolini, perché si porta anche i cagnolini,
0: vedi? vabbè, allora, che dire, io ti ringrazio, sei sempre così disponibile per colorare le nostre puntate in cui c'è bisogno di ospitesse, della tua simpatia e della tua, diciamolo pure, sensualità, perché davvero hai un fascino tutto particolare, e quindi ti ringraziamo. Allora, buon lavoro, facci reportage, mandaci le fotine, mi raccomando, va bene?
1: Sì, Francesco, grazie se te va, grazie a tutti gli ascoltatori, un bacione grande e con il cuore grande, e quindi grazie mille a tutti, vi aspetto, non mancate, ragazzi, che facciamo 2 selfie insieme.
0: Benissimo, grazie. E Caterina DJ, super, molto spesso ci viene a trovare, anche se solo telefonicamente, ma come vedete continua a promettere un suo passaggio tridimensionale, presto ci sarà, perché è una di parola, lo sappiamo benissimo.

più in alto al 10, giro di boa ritardato in questa puntata movimentata naturalmente dalla presenza di Eka, tutto ok, perché insomma sono grandi occasioni. Ci spostiamo però adesso in posizione numero 7, vabbè, qua siamo in una zona particolare.

7 e dalla quinta si porta in quarta, apertura di zona poker proprio per Caterina DJ che avevamo in telefonica fino a poco fa. La conosciamo ormai bene, la sua Do You Want Me? Do You Want Me? Do You Need Me? Stavo già per dire la seconda frase, che non fa parte ufficialmente del titolo. Comunque la avremo in Calabria, chi riuscirà ad andare sicuramente non sbaglierà. Allora, su questi suoni, appuntamento alla prossima. Bandiera scacchi per questo numero di DJ K7 che torna domani, e quindi tra 23 ore e 30 circa ancora Only Dance da 7va.fm redazione in collegamento con la vostra radio del cuore. Rimanete sempre ancorati qui sulla vostra stazione di fiducia. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it, Arma con Jafar Zadigan DJ.
1: From 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / alter radio Algo Day.
3: Ci siete tutti? Ci siete? Ok, allora arrivo anche io, Consuelo con voi. Un saluto a Chico Catenacci e a tutte le radio che ci trasmettono con l'Algo Day. Oggi parliamo di moda, ma di una caratteristica della moda e di una teoria, la teoria della scarpa sbagliata. Uno dei concetti di stile più rivoluzionari e accessibili degli ultimi anni, nata da una intuizione della stylist Alison Bastein. La teoria dice una cosa semplicissima: per rendere un outfit davvero interessante devi abbinarci una scarpa che sulla carta non c'entra assolutamente nulla, direte voi, ma insomma, quante volte ci siamo guardati allo specchio pensando sì, il vestito è carino ma manca qualcosa, oppure sembra il manichino di un negozio. Ecco, la soluzione è proprio questa, la più assurda di quanto si possa pensare. Nel mondo della moda sta spopolando la wrong shoe theory, ovvero la teoria della scarpa sbagliata. Abbiamo detto, l'idea è della stylist Alison Bornstein ed è semplicissima. Prendi il tuo outfit e invece di mettere le scarpe che si abbinano perfettamente, scegli il paio più sbagliato che hai nella scarpiera. Quindi un abito super elegante e femminile, niente tacchi, ma vai di sneaker da corsa. Un look totalmente sportivo, mettici un paio di mocassini chic o dei tacchi a spillo. Il segreto sta tutto qui: rompere le regole per creare personalità. E voi avete mai provato a sbagliare scarpa di proposito?

Un capolavoro ripreso anni fa dai Gemelli Diversi, questo Dammi Solo un Minuto. Voi siete su Algo Day. Oggi parliamo e stiamo parlando della teoria della scarpa sbagliata. Ma perché una cosa che sulla carta sembra un errore madornale poi nella realtà funziona benissimo? Il segreto si chiama contrasto. Quando tutto nel nostro look è perfettamente coordinato, l'occhio si annoia, quindi diventa una divisa. Se indossi un abito romantico con i fiori e ciabini dei sandali delicati, l'effetto è da prima comunione. Ma se a quel micro abito ciabini un paio di anfibi pesanti o di stivali da cowboy, boom, diventa rock, diventa moderno, dice al mondo mi sono vestita bene ma non ci ho perso il sonno. È il fascino dello sforzo zero, quello che i francesi chiamano nonchalance. E che però altri stilisti ovviamente non condividono, la maggior parte, però questa sta veramente funzionando.

Elton John con uno dei suoi capolavori, Your Song, tra i tanti ovviamente, uno più bello dell'altro. Noi torniamo con la nostra franchise nonchalance a cercare di fare abbinamenti shock in base a questa nuova teoria, che è quella della scarpa sbagliata. E per esempio il primo che potremo proporvi, con un completo sartoriale da ufficio, quindi giacca e pantalone elegante, invece delle solite stringate, delle décolleté, infilateci delle sneaker retro un po' vissute, e il look diventerà subito street and cool. Numero 2, il vestito lungo estivo, magari leggero, di seta. Non metteteci sotto i sandali, gioiello, sono davvero scontati. Provatelo con degli stivali scuri o dei camperos. Numero 3, per i più audaci, tuta sportiva o jogger felpati abbinati a un paio di mule o tacchi gattino. Sembra una follia? È la divisa preferita delle top model quando viaggiano. Insomma, aprite quella scarpiera, usate il contrario del buon senso, fate come volete, perché questa è la teoria che permette anche di liberarsi dall'ansia del perfetto.

0: Sapete perché mi piace questa teoria della scarpa sbagliata? Perché poi alla fine ti vesti elegante e sotto rigorosamente porti le scarpe comode. Chiudiamo qui il nostro Algo Day. Consuelo mi ringrazia per aver trascorso questo momento insieme a parlare di scarpe sbagliate. Buon proseguimento, la linea torna a 7va.fm e a tutte le altre radio.
1: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Buonasera dalla redazione. A Messina un'esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistolina nella zona sud della città. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico in codice rosso. I feriti a quanto pare sarebbero almeno 5. I vigili del fuoco comunque sono al lavoro per i soccorsi e cercano anche 6 dispersi sotto le macerie. Doveva essere un breve viaggio di lavoro a Barcellona, ma si è trasformata in una tragedia che oggi è al centro di un'indagine internazionale. La morte di Samuele Spinelli, di 28 anni, originario di Firenze, ora al vaglio anche della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per chiarire le circostanze del decesso avvenuto il 1 giugno, 3 giorni dopo un concitato intervento della polizia catalana. Paura peste suina in Italia. In poche settimane sarebbero stati abbattuti il 10% degli esemplari della cinta senese, storica razza suina italiana. A denunciarlo sono 15 associazioni che hanno inviato una lettera al commissario straordinario per la peste suina africana chiedendo un incontro urgente. Balanzasca, ormai 76enne, non tornerà in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia infatti ha accolto la richiesta degli avvocati dell'ex boss, che dunque continuerà a scontare la propria pena in una RSA in provincia di Padova. Il calcio, arriva il no al piano Infantino per la privatizzazione del mondiale di calcio e anche il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA, mondiale compreso, finché il progetto non sarà ritirato. E questa la decisione all'unanimità delle 55 federazioni aderenti alla UEFA. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Le federazioni affiliate alla UEFA hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La UEFA e le sue federazioni nazionali fanno sapere in un comunicato non parteciperanno alle competizioni FIFA, così quanto ha dichiarato l'organo calcistico europeo dopo una riunione online d'urgenza per i suoi 55 membri. La riunione strategica è stata convocata proprio per contrastare l'offerta del presidente della FIFA Infantino di 20 milioni di dollari a ciascuno dei 211 membri mondiali da accettare entro metà settembre. Siamo al tennis. Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Washington. L'azzurro ha superato l'australiano Vukic in 3 set con il punteggio di 6-3, 5-7 e 6-3, conquistando per la prima volta l'accesso tra i migliori 8 nella capitale statunitense. Nel prossimo turno affronterà il giovane spagnolo Odar. E Novak Djokovic invece tornerà a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da 3 anni, si presenterà al via al 7° Master 1000 della stagione. Sarà dunque per lui un ritorno dopo aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato lì fermato da Sinner. Si è invece chiuso dopo solo 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos per Darderi. L'italo argentino si è ritirato per infortunio. Torniamo al calcio con la Serie A. Il caso Banda, l'attaccante del Lecce, che non si era presentato al raduno ed era irreperibile da circa 2 settimane, sarebbe stato rintracciato tramite una terza persona. Il calciatore ha fatto sapere di stare bene, ma avrebbe comunicato di non voler tornare in Italia. Restano ancora da chiarire le ragioni della sua decisione. La MotoGP, Marco Bezzecchi è tornato in sella a Misano dopo l'infortunio alla clavicola, rimediato al Sachsenring e il successivo intervento chirurgico. Il pilota dell'Aprilia ha provato una moto stradale per verificare le proprie condizioni fisiche. L'obiettivo è rientrare al prossimo Gran Premio. Farfalle nello stomaco, ha scritto Bezzecchi dopo il test. Si ferma ai quarti di finale il cammino dell'Italia nella Volleyball Nations League maschile a Ningbo. Gli azzurri sono stati battuti nettamente dagli Stati Uniti per 3-7-0, 25-22, 25-21 e 25-21 parziali. La squadra di De Giorgi ha sofferto soprattutto il servizio americano, incassando 14 ace. Non sono bastati i 16 punti di Yuri Romanò e i 14 di Mattia Bottolo. Ora l'obiettivo principale della stagione diventa il campionato europeo. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trepimeteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano.

presto. Dal lunedì al venerdì, dalle 4.30, in diretta su Radio Meano. Condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30. Metti la sveglia.

la donna che non è d'oro ed argento diventerà. Senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: dramma nel quartiere Pistonina di Messina, dove un'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano degli operai per degli interventi di ristrutturazione. Il ministro della giustizia Nordio ha dato il via libera al mandato d'arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale contro il generale libico Osama al-Masri. La decisione recepisce la richiesta dell'AIA del gennaio 2025, dopo che la Corte Costituzionale ha bocciato l'interpretazione della norma adottata dal Ministero. No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa e Bussoleno. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento NoTab, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre di più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. Bruxelles però intanto frena e ribadisce il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Arriva poco dopo la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. Il calcio, la UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Un episodio di grande apprensione si è verificato lungo la statale 51 a Lemagna, dove una pattuglia della Polizia Stradale di Belluno ha soccorso una bambina di 7 mesi, rimasta ferita a seguito di una caduta dal seggiolone in casa. Il tempestivo intervento ha permesso di trasportarla rapidamente in ospedale. Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Belluno hanno effettuato un arresto e una denuncia nell'ambito di controlli legati a un concerto al lago di Santa Croce. Durante l'operazione è stata fermata un'autovettura sospetta con a bordo due individui coinvolti in attività illecite legate alla droga. L'amministrazione provinciale di Belluno ha reso noto che la provincia è completamente ricolonizzata dal lupo, con un aumento dei branchi. Tuttavia, si segnala una diminuzione degli episodi di predazione ai danni degli allevamenti, mantenendo alta l'attenzione sul tema. Per celebrare il centenario della nascita di Tina Merlin, partigiana e giornalista originaria di Trichiana, l'associazione culturale a lei dedicata e il comune di Borgo Valbelluna hanno organizzato tre eventi culturali che si svolgeranno entro la fine dell'anno, con una mostra che inizierà già questa settimana. Infine, il pilota bellunese Francesco Miotto ha ottenuto una doppietta nel campionato TCR Italy al Mugello, vincendo entrambe le gare nonostante un inizio di fine settimana difficile. Miotto, rappresentante di Audi Motorsport, ha dimostrato grande abilità e determinazione sul circuito. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azzi!

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione, Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

Se ora avete la griglia che lavora brustolendo polenta e costicine, se in tavola c'è una capiente fornitura di birra e in questa sera d'estate siete circondati da tanti amici, senza ulteriori cerimonie, comincia così il Benvenuti su Remember, la tappa del giovedì sera che vi trascinerà in un viaggio fatto di musica e ricordi, ma in questa seconda serata, tra fuoco, riff di chitarre e un'atmosfera anni 70-90. Joseph!

C'è un archivio in radio che dimostra come alcune canzoni non finiscano con l'ultima nota, ma riecheggino nella mente e ci facciano canticchiare il brano anche quando ha finito di farsi ascoltare, perché fanno parte di ricordi che portiamo nel cuore.

Canzoni che hanno il potere di fermare il tempo o riportarci indietro in un istante. 1984, loro, gli Alphaville, ci regalano non una semplice canzone, ma uno stile generazionale nuovo in quel periodo. I primi accordi di tastiera e già si entra nel loro mondo, in un desiderio profondo e un tantino malinconico di rimanere per sempre giovani.

tuttora. Lo vorreste un viaggio magnetico e a costo zero in Australia? Ovviamente è simbolico, ma ci permette di addentrarci in un capolavoro del synth pop, la pura classe new wave di No Promises 1985, gli Ice House.

Giovedì sera 30 luglio. Un giorno, tra poche ore, ci separa dall'ingresso del nuovo mese. E allora, cari agostiani, che con bagagli alla mano siete pronti per godervi l'estate in ogni luogo di villeggiatura, che sia nell'italico stivale o al di fuori di esso, non dimenticateci, o la ferita ai nostri cuori non si rimarginerà facilmente. E in ogni caso, diciamocelo, riuscireste a non tingere le vacanze di classe senza l'apporto di Remember?

0: Oggi arrivo in radio in canottiera e per questo tutti mi guardano stupiti conoscendo il mio trend impeccabile nell'outfit. Il motivo è che ieri sono andato in un negozio d'abbigliamento per comprare una camicia estiva, stile hawaiano, ma con maniche lunghe, che potesse servirmi anche in autunno. Trovo la commessa che mi chiede:
1: buongiorno, cosa desidera?
0: Ed io: una camicia, possibilmente a maniche lunghe.
1: Certamente, signore. La taglia?
0: Ma scusi, perché dovrei tagliarla? No! La acquistavo a maniche corte allora. Da lì è nata una discussione e me ne sono andato. Dico, possibile che queste commesse non capiscano le esigenze dei clienti?
2: Alberto De Gennaro.
3: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro presenta
3: Remember.
2: Remember.

Che musica! Basta ascoltare canzoni come questa per sentire il profumo della salsedine nell'aria, anche se siete a casa, e ritrovarsi catapultati nelle più belle estati degli anni Ottanta.

sorriso, energia, canzoni che sanno di vacanza, e noi riscopriremo tanti tormentoni di artisti che sono stati destinati a lasciare un segno nella spensierata giovinezza di chi, come il sottoscritto, accendeva il falò in spiaggia di notte, anche se poi non riuscivo più a spegnerlo e doveva arrivare l'alta marea per risolvere il problema.

La regista Margherita annuisce all'affermazione che vuole l'estate pregna di profumi agrodolci inebrianti, le creme solari, quelle protettive che usate sotto l'ombrellone al profumo di cocco o carotene, e ne sono la prova. Lei, per il marito, acquista la più costosa firmata Dior Homme, solo che, probabilmente, non l'ha mai letta alla rovescia. Provate a farlo voi e poi ditemi cosa vi esce.

Sarà pure una celebre maison française, però a me Dior Homme al contrario esce Hemorrhoid. Il collega Maurillo, sapendo che quest'anno non andrà in vacanza, cerca un'alternativa consolatoria, perciò mi chiede: Alberto, diventa mio terapista e dimmi cosa potrei fare per non pensare alla villeggiatura. Gli ho consigliato: dovresti prenderti un animale da supporto emotivo. E lui: lo sai che hai ragione? Domani mi compro un pollo e me lo faccio allo spiedo con contorno di patatine.

Un designer della musica dedicherebbe sicuramente un omaggio a tutte le emittenti radiofoniche italiane e straniere che anche d'estate ci accompagnano in questo viaggio musicale. Grazie a loro, grazie a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo dal Canada, dalla Repubblica Dominicana, da Malta, dalla Spagna. Grazie a voi per essere con Remember.

Sono trascorsi più di 35 anni da quando i Depeche Mode pubblicarono Enjoy the Silence, una delle canzoni più iconiche, riascoltata con il nostro format oggi a riprova che la grande musica non passa mai di moda. Viene semplicemente reinventata dalla versione vinilica a 33 giri a quella digitalizzata, ma rimane comunque una gemma synth pop che ha segnato la storia della New Wave.

0: Cari boomer, qual è per voi la rappresentazione iconoclasta racchiusa in un vinile della vostra vita che conservate con affetto magari dagli anni 80? Se a quel tempo non avevate paura di rompere gli schemi del tradizionalismo e dei ben pensanti e amavate la trasgressione, perché non ascoltare Prince, ex leader dei Revolution, gruppo statunitense di Minneapolis?
1: Remember, Authors Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 3017 in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

0: I cantanti degli anni 80, coloro che hanno ridefinito i confini di genere, sesso e performance unendo funk, rock e pop con i loro look androgini, li ritroviamo in Prince, Boy George, Madonna e sicuramente anche in Grace Jones, la cantante e modella giamaicana di Slave to the Rhythm.
1: Rhythm is both the song's manacle and its demonic charms. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of the synthesis?

Anche questa volta sul piatto una selezione musicale 70-90 di brani che lasciano il segno e che vi accompagnano negli intensi tre decenni firmati Remember. Ed ora, un inno alle radio che scortano questo nostro format nel mondo delle sette note con I Love My Radio, sigla di DJ Television.

Quali sono per voi i giusti ritmi dell'estate? Lo vogliamo scoprire in un viaggio carioca assieme ad un classico motivo brasiliano che regala empatia e colore, ma soprattutto con il ritmo coinvolgente della samba.

Sergio Mendes, brano magnetico vintage ma non vecchio, quando lo si ripropone in console nei momenti dei party festaioli a bordo piscina, sospeso tra atmosfere da viaggi caraibici e groove irresistibile. Ed ora c'è un tipo d'amore fantastico, quello di Phil Collins.

A Groovy Kind of Love era l'amore vissuto attraverso una canzone di Phil Collins. Ma a proposito di questo sentimento legato al sesso, se posso, voi, dopo averlo fatto, come vi comportate? Molti fumano, altri mangiano, il collega Conte Max paga e il mio autore Maurillo la sgonfia, la ripone nel baule e se si buca ne ordina un'altra.

chi vi ha messo in testa che noi di Remember, essendo della generazione giurassica, non cucchiamo mai? Avete mai sentito parlare di epigenetica? È la scienza che studia le abitudini quotidiane che possono influenzare il modo in cui i nostri neuroni si esprimono. Volete un esempio? Stamattina al bar ho visto una ragazza tutta sola e le ho detto: «Uè, che fai bella? Ti va un caffè?» E lei: «Certo, quando esco dal lavoro!» Così le ho chiesto: «Beh, sì, ma a che ora finisci?» Mi ha risposto: «Per ora sono disoccupata!»

La progressione dei giorni che passano ci porta a desiderare realmente il settembre decantato dagli Earth, Wind & Fire, speranzosi di un clima più mite e meno infuocato rispetto a ciò che stiamo vivendo in questo periodo. In alternativa, chi infuocò il palco del Live Aid del 13 luglio dell'85 fu la storia musicale dei più grandi eventi benefici e il modo più simpatico per ricordare quali rockstar si alternarono sul palco è quella di bendarsi gli occhi e con il mouse selezionarne una tra esse.

status quo. Furono loro ad aprire lo storico evento in contemporanea al Wembley Stadium di Londra e alla John Fitzgerald Kennedy di Philadelphia, coinvolgendo decine di artisti di fama mondiale in una line-up stellare. E sì, c'erano anche loro, tra poco con i Queen.

estate più calda dell'ultimo decennio, quella che stiamo vivendo, ed effettivamente c'è emergenza succo d'uva. Con il caldo torrido i medici consigliano di bere molto. Finito tutto il vino nelle cantine italiane, mentre sono partiti per il Polo Sud tutti i pinguini della De'Longhi. Loro si sono imbarcati in un container perché, se devono morire, vogliono che avvenga a casa loro. Quindi, occhio a comprare un pinguino raffreddante ambienti che poi vi scappa. Non fugge invece la prossima band norvegese, capitanata da Morten Harket, quelli di Take On Me.

antagonisti e protagonisti di modi diversi di vivere il palcoscenico e il rapporto con il pubblico. Duran Duran, Spandau Ballet, approcci differenti, volti però a creare legami dove l'intrattenimento, ognuno con la propria sensibilità artistica, ha accumulato milioni di fan dagli anni 80 ad oggi.

di Neil Percival Young. È una carezza al cuore e ascoltandone il testo sembra di guardare attraverso uno specchio dove passato e presente si incontrano. È incredibile come certe canzoni invecchino con noi e restino più vere di tante altre.

con un debutto folgorante hanno scalato le classifiche internazionali. Kevin McMichael ha poi collaborato con Robert Plant dei Led Zeppelin, mentre Nick Van Heid ha riformato i Cutting Crew con nuovissimi musicisti e continua ad esibirsi in Europa dimostrando di essere nato con la musica nel DNA.

Non un semplice ascolto, ma un viaggio nel tempo senza filtri. In pochi accordi si attiva un flashback istantaneo, facendo riemergere piccoli pezzi di puzzle sbiaditi che, collocati nel giusto punto della memoria, ti fanno esclamare: «Wow, questa me la ricordo!» Ed è il sound che ci scuote l'anima.

Passeggiando nello studio sento all'improvviso in preascolto una voce che mi riporta indietro nel tempo, ma non un momento qualsiasi. Il 1978, allora avevo 16 anni ed era il primo brano che poggiavo con la puntina nel giradischi immettendolo nell'etere radiofonico di una emittente locale in modulazione di frequenza. Lo ricordo ancora con nostalgia, quel mio primo annuncio un tantino impacciato davanti ad un microfono che annunciava Hall Stewart, Time Passages.

0: Da Hall Stewart, salendo nuovamente la china sino agli anni 80, che hanno visto molte voci femminili spopolare nel panorama musicale internazionale. Una di queste è Sabrina Salerno, che con il brano Boys, Summertime Love, il sottotitolo dell'87, riuscì a diventare la prima artista italiana a posizionarsi tra i primi tre singoli più venduti in Inghilterra, dietro solo a Michael Jackson e Madonna.
1: Remember, Authors Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 37 in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Poc'anzi ho citato Madonna e quando si parla di estate anni 80 è impossibile non pensare a Into the Groove, uno dei brani più rappresentativi della prima immagine conosciuta da Luis Veronica Ciccone, un pezzo del 1985 diventato subito un inno da pista da ballo ed oggi con noi.

Canzoni che come melodie ci restano addosso come il sale del mare sulla pelle. A quel tempo, gli anni 70-90, si raccontavano ritornelli esteticamente da spirito vacanziero e noi di Remember vogliamo aprire una finestra su un'estate degli anni 90 che non vorremmo finisse mai.

Esplorazione di brani che hanno fatto storia nelle estati, simbolo per eccellenza di quel mood perfetto che ha segnato le serate di intere generazioni. E poi c'è lei, bionda, provocante, direttamente da New York City, Debbie Harry, con il suo mix di eleganza glaciale e groove elettronico, ma soprattutto ipnotica per noi maschietti.

La transazione fra gli anni 70 e 80 risulta danzereccia e un tantino futurista nel decennio successivo, e la voce di Debbie dei Blondie risulta invece un perfetto cocktail sospeso tra modernità e romanticismo in un classico che non invecchia mai.

Un inno estivo alla New Wave, infatti il brano dei Simple Minds, tradotto poeticamente, significa qualcuno da qualche parte in estate e risulta uno dei brani più freschi che cattura alla perfezione l'atmosfera dell'estate anni Ottanta. Il prossimo invece lo dedico a tutti coloro che, proprio in questo periodo, l'estate se la stanno godendo alla grande.

I feel for you, mi dispiace per te. Questo si traduce nell'ultima selezione di oggi in arrivo direttamente dalla playlist di chiusura. E ci dispiace veramente di dover chiudere il sipario, perché altre voci, altri momenti magici vi attendono su questa meravigliosa realtà radiofonica. D'altronde, l'avvicendamento serve ad accontentare un po' tutti, noi con gli anni 70-90 internazionali, altri con l'ernia, no, aspettate, con ernia, e i giovani cantanti di oggi che diventano sempre più enigmatici nei nomi che nascondono quello anagrafico. Ma poi, proprio noi parliamo con colleghi come Maurillo, che sembra uscito dalla fiaba di Biancaneve, il conte Max, dal romanzo I tre moschettieri di Alexandre Dumas. Si salvano solo Margherita, la regista, e Alberto De Gennaro, che vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata. Chaka Khan.

Oggi parliamo del fenomeno che sta terrorizzando i parchi pubblici e i reparti di ortopedia. Here we go! Il Maranza cinquantenne. Quel tizio che ha scambiato la crisi di mezz'età con una tuta in acetato e il passamontagna a luglio. Parliamo di chi ha più tatuaggi sul collo che neuroni attivi, che puzza di fumo di contrabbando e pomata per reumatismi. Restate con noi prima che il borsello Gucci, più stretto di un laccio emostatico, gli provochi un infarto. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Alzate il volume.

Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino e soprattutto mandateci i vostri messaggi su WhatsApp, segnalateci il maranza di famiglia, il padre che ruba la felpa al figlio, lo zio che fa il buco all'orecchino al 55 anni. E diteci come convincere un maranza over 50 che il passamontagna, i scesti, in estate non è un'ottima idea per la pressione sanguigna.

Ricordatevi che il maranza over 50 non si veste, si arma. Per affrontare una serata al bar oppure il centro commerciale nel weekend. Perché lui si sente un mito.

Nord Sud-Ovest Est. Gli 883 pare sia stata dedicata a Sabrina Salerno. Pare, non è detto, non si sa. Dicevamo l'identikit estetico del Maranza. La tuta acetata non è solo una scelta sportiva, è una filosofia di vita. Deve essere rigorosamente un brand sportivo e possibilmente una taglia in meno per evidenziare la tartaruga rovesciata, la panza. Mano sul cuore e mano sul volante, aprite finestrini e scaldate i motori. Gigi D'Agostino, l'amour toujours, l'amore sempre, ogni giorno qui su Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: Nell'identikit estetico del Maranza c'è anche il borsello a tracolla. Mentre per i giovani contiene le sigarette elettroniche dal gusto discutibile, tipo anguria, zucchero filato, puzzette varie, va? Che producono quelle nuvole di vapore che sanno di caramelle gommose. Per il cinquantenne, il borsello ospita il gastroprotettore per il reflusso, le pastiglie per la pressione, il gratta e vinci turista per sempre, non si sa mai. La tessera punti del supermercato perché non sa mai come scaricare l'app. Finte catene d'oro al collo, giganti magari. Deve apparire bad boy, anche se deve rientrare alle 23 perché il giorno dopo è in ufficio.
1: State viaggiando con Saverio Lombardo.

La splendida voce di Jenny B su questo brano ricampionato di Dammi solo un minuto dei Pooh. No. Gemelli diversi 1998. Anch'io sono un po' maranza, perché anch'io devo mettere gli occhiali per leggere il menù. Perché il maranza non invecchia, vede solo sfocato con stile. Il maranza cinquantenne vive un cortocircuito linguistico tra il dialetto locale e lo slang di TikTok. Chiama bro o frate sia il figlio di 15 anni che l'impiegato delle poste, spesso con risultati imbarazzanti. Dove trovare i maranza? Ma al centro commerciale il sabato. Adesso vi spiego cosa fanno al centro commerciale.

One More Time, Daft Punk. Con la cassa giusta questo fa tremare gli specchietti delle macchine. I luoghi del potere del Maranza, il centro commerciale di sabato. È il loro habitat naturale, camminano in gruppo, il branco dei boomer, occupando corridoi e fissando con aerei di sfida chiunque abbia meno di 30 anni. Il Maranza over 50 adora fare video mentre guida, fissando l'obiettivo con occhiali da sole. È con una traccia neomelodica in sottofondo, convinto che il mondo stia aspettando la sua perla di saggezza quotidiana. Una volta un uomo di mezza età cercava di comprarsi una Porsche e di ritrovarsi un amante ventenne per sentirsi il re della giungla. Oggi il Maranza cerca la conferma nei like. Vuole che i giovani pensino che sia uno di loro. Copia video di rapper che flexano con orologi e catene e fan accanito di TikTok. Tra poco leggo i vostri messaggi. Ma adesso un pezzo che ha reso il Maranza un fenomeno di esportazione. Tutto italiano. Eiffel 65.

Correva il 1998. Eravamo felici, bellissimi e senza cellulari, forse. Forse.

Bon Sleepy Underworld, un inno generazionale grazie a Trainspotting, il film. E questo è un momento nostalgico rave degli anni 90. Dicevamo i vostri SMS, i vostri WhatsApp. Siete pronti, Maranza? Anna da Pavia, ne ho visto uno fuori dal supermercato. Tuta cetata della Nike, borsello a tracolla e ciuffo biondo platino che sfida le leggi della fisica e della dignità. Direi dal papà che griglia al bro che brilla. Ma perché quel borsello lo portate così in alto sotto l'ascella come se fosse un airbag? Valentina da Roma, volevo avvisare i Maranza over 50 che il borsello Gucci contraffatto non è un dispositivo medico. Smettetela di metterci dentro il tubetto del Voltaren, si vede la sagoma. Il Maranza shakera nel gergo trap, shakerare il blocco e muovere le acque nel quartiere. È Jessica con la G, ci tiene a dire, da Tor Bella Monaca. L'estate scorsa il marito voleva mettersi il passamontagna per andare al mare. Gli ha detto, se metti quello, l'unica cosa è che alla fine shakeri è il termometro del pronto soccorso. Alla fine si è messo la bandana. E noi shakeriamo con i Flamino Mafia. Ma che idea! Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il vostro speaker itinerante. Però com'era bello guidare con la mano fuori dal finestrino e il ginocchio sinistro alzato e la musica a tutto volume. Ero Maranza da piccolo.

brano originale del 1980 di Pino D'Angiò, questa è la versione dei Flaminio Mafia, aggiustata con le discoteche romane piene di fumo e di maranza, lì possiamo chiamarli i coatti. Un approccio in discoteca che non finisce proprio bene, anche perché magari in maranza ci è andato dopo il terzo spritz e ha trovato la sbarbina che beve più di lui. Ma questo è proprio l'inno dei Maranza.

c'ho anche i messaggi dei Maranza, eh. Oh frate, la tuta è la mia divisa e il borsello è il mio ufficio. Rispetto per la strada, sempre vero. Senza cassa e sfumatura alta non sei nessuno. Noi viviamo la City, tu guardi e basta. Maranza per sempre.

Anche il milanese imbruttito ha il suo perché, soprattutto quando prende la sposta poveri, la metropolitana, evita di entrare nel vagone calcolando al millimetro dove si apriranno le porte. Perché se sbagli carrozza, sbagli le scale, perdi la produttività. È sempre fisso sullo smartphone per controllare l'andamento dei mercati ed evita il contatto con la fauna locale, soprattutto con i maranza.

Ogni frase all'intercalare figa. La metro gialla è sempre un dramma, la verde è il terzo mondo, la rossa è il Vietnam. What is love, Hathaway? Un classico delle domeniche pomeriggio in discoteca.

È andata già un'ora di viaggiando parlando dei Maranza, i guerrieri della domenica che rientrano dal parchetto dietro al supermercato per farsi spalmare l'arnica dalla moglie mentre caricano il video della giornata. Ricordate Maranza, il passamontagna non nasconde le rughe, le cuoce solo a vapore. E Borsello Gucci sotto l'ascella gli sta bloccando la circolazione. Se sentite un battito forte nel petto, il vostro corpo che vi chiede pietà e un brodino caldo. Mettete a caricare la vostra power bank per i vostri video, domani c'è il turno in ufficio. E se vi regge la pressione, ci ascoltiamo la prossima volta. Siete sempre su Viaggiando Night and Day The Show con Saverio Lombardi sulla vostra radio del cuore tutti i giorni. H24, 7 giorni su 7. E ditelo che vi piace la trasmissione. Dite anche se non vi piace. Muoviamo soltanto l'onda.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: un mundo, un futuro.
1: 一个世界，一个未来。
2: عالم واحد، مستقبل واحد.

0: Sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.
1: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi emozione notte.
2: Emozione notte.
1: Ogni notte, dopo mezzanotte.
2: Emozione notte.
3: Emozione notte.
2: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.